Proverbio. Con l'error d'altri il proprio si conosce.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sa rioncia tet la porta serrada. El pensa, stut font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da tröf. Partiau, mein mal, scha la fis morta. Il bum farer sün ses arö, vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un prodona notte e torna cia subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta glaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei da poesia. Eppür, tu sasch ci passa mincetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed in pizzalas luminas ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna, alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a sonar il sain da notte.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Arabia Saudita sovint sostegna internazionale en il combatte contro il Houthi, l'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale e vide Laura Namide Negoz e resta bel. Eles sis al microfono e Florian Mon, bendi. L'Arabia Saudita vuole si incontrare con il Pakistan e la Turchia per discutere la situazione militare del paese e Cochins può sostenere quel. Dopo le emnes viene l'Arabia Saudita attaccata dalla milizia del Houthi o del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo formare un'alleanza di defensione, tenor quel vale in attacchia sin in del paese con attacchia sin tutti tre. Sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia, in sveglia tre meter soldati, sistemi di radar e di difensione in la città di Port Yamblou. Quai ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, la Francia ne vede intanto bec intervenire nel conflitto e nel prossimo Oriente accentuisce Macron, la fine mira sa di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yamblou è importante per l'export di lì e viene di ne puspeata chiada dal Houthi o dal Yemen. A ciagiun della visita del presidente Chinese a Donald Trump invita ad un banchet statale. Durante il pleda il presidente americano accentua che i due paesi non sono mai iets meer d'accordo cosa. Per Xi Jinping dell'autovart è importante accettare un nuovo punto di partenza per la convivenza. Il presidente Chinese era appellato agli Stati Uniti di puspe contro con l'Iran. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale Den Haag. Il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che attacchi sin la drittura e se scollaboratori sono inaccettabili ed instoppia a difendere il diritto internazionale. El riesce con questo il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione di canaglia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare la drittura. I hurricanes Polo e Nolo fanno quittarsi alle autorità americane e messicane. Polo è deviato per lungo della costa del vest del Messico dalla più alta categoria di hurricanes, categoria 5. Il centro del stemprato è ben restare sulla mar. Il centro di avvertimento di hurricanes americani coincidentemente con greves inondazioni e boves. Il stemprato tropic Nolo si muove più lungo nel vest in direzione di Hawaii e viene di più ferm. E arriva la sonda sulle isole americane. E noi mi dente il sport, la ciclista Mara Winter, che crescita sia Valbella, ha mancato un po' per pauc in una medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa di Via delle Donne sotto 23 ans. La giovane ciclista svizzera ha dato la sua premiera ad un campionato mondiale perso per pauc centimetri il sprint per la medaglia di bronzo. Le scorse dell'elite in l'ora alla fine d'emna, tra l'altro con Ginia Caluri da Panadoz. La Nations League di Balapea comincia con quattro dios della più alta categoria. La Germania del Paese Bas datan pari inedin, la Grecia batte la Serbia con 12, Portugal guadagna contro Wales con 1-0 ed il Danimarca perde contro la Norvegia con 2-3. In la Liga B, nu che la Svizzera feira part, batte il Kosovo l'Irlanda con 1-0 e l'Austria guadagna 3-1 incontro l'Israel. La Svizzera dà la sonda incontro la Macedonia del Nord. Ed anche il risultato del hockey. Sono due strade, sa il club de hockey de Biena può spiegare una partita e quei Clermain. O dai far Biena batti Kloten gist con 6-0. Ci sono in primo terzo stavi 4-0 per il Giasts. E la tabella è Biena uscita da 9 in piazza 4, Kloten in piazza 7. La meteo.

0: Il dì comincia con in cils vels de nivels per gronda parte splendura dentante il solei e la bella aura de ton restera durante l'entire fin demne. Il termometro mostra 36 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauc.
1: Vias e traffic.
0: Per via delle vurs de rumir grippe serrade parzialmente la via del Malöidia, quei 36 feuille si plaunde lei e quei devende las 8 ed in quart fin las 12 e devende line ed in quart fin las 5. La via venne verte mince mai de l'urentire quei durante in quart'ura.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Damaun alla Saira.
3: Vende pi al 25 de settembre. O per dir col splet da colleg Sergio Guetch, quel di c'è DJ Ötzi rive der ceniada a Quaira. Sgerer bun, ma i damo bler zotter spotis per aver plagiare da quist vende di per quai piliana per manz. Bel faiva quai in nostra compagnia es un ladina scena bun di. Le sesi sesi sesi.

0: Alch per tu quesi quelles tian forza qua e la impa o ci lascian impa in crescer dell'ingedina mia mia ciara bella ingedina palles sis i traiders al venerdì bunura del 25 de settembre. I possibile ci vuoi stazzu er per verer al primio de Jürgen Klopp sco trenata della squadra nazionale de Balapé Tudaisce e la Nations League alla Germania Jova contro l'Olanda er es con il nuovo trenader al spagnol Xavi novain dudi e le novità al duel de prestige e si affin con in pari un a dün er. I clerci alle medie internazionali hanno guardato con il critic sul debut dei due trainers. Al Guardian ci scrive, per esempio, che sia stato in Jeu divertibile, tanto due squadre ci siano attualmente vaire dell'unge di vent della loro meldra forma. L'equipe scrive che sia stato in Jeu divertente, ci ha lasciato pensare più vite di un combatto di boxar. Due avversari ci ne hanno regalato nuova, c'è la partita fu snuda di Decise tenor punkts wessen gudenja als Olandais es sien stats sur total lieu più ferm, so schia di mena l'equipe. In la Nations League jove la Germania allora in domenica d'erce contro la Grecia, intanto gli olandesi jove contro la Serbia. Io ci vado a domandare perché la Svizzera jove, la Svizzera a domani sarà il primo, ma qua allora in la Liga più bassa, in quarta avanti la Snow jove la squadra da Murat Yakin contro la Macedonia del Nord.
1: Dal sport.

0: La 6:22 venerdì buon'ora ed in sé l'essegno tutti i genitori bealci o che gli offens sono contenti. Ci fanno qualche piacere ed imprendono loro in eada quel mestiere che l'essen. Ossia verrà qua a pensare alla mamma di Sebastian Bürgin, pronome Elder Concianco Baggi. Ha il suo figlio ha fatto qualche piacere ad lui, al Melder e si sia via e viva ossa sei semi. E se per la mamma non è qua stata d'una ossa simple. Baggi vive bene 17 anni scurse le snu de due momenti in cielo conscient in circa mince stive svizzere qua tras il music star. La mamma as ricorda a mio figlio bain scurse de stat ad un de sis prims concerts. Da Lania?
1: Bi einfach auf Brusthöchi gestanden und sagt, jetzt müssen wir noch den Baschi hören, den Scheissdreck. Sagt er. Und ich, wie von der Tarantel gestochen, schau den an und sagt, du sagst das nie mehr, das ist mein Sohn.
0: Hai, qua dice la mamma da Baggi anti la docu del collegs de DSRF. Intanto, als ves un film fa in avant musica, quis dis giusto ogni ora al video de d'una de sies noves. Il titel Bidier is il titel appunto in a ballada con Fitch Blair Core. E tutto in barcia all'inotra voce svizzera Fitch congiante. Ci canta al mein per mies orelles col più simpatic dels dialects svizzers. Stefanie Heinzmann. Und sempre con Baggi. Buon dì.
2: Ich stand hoch über der Stadt, an der Kante vor dem Dach. Die Welt untertobt und mach bald schlapp.
3: Statt Barfüß auf der Leiber, der Seele.

0: In bel venerdì buon'ora con RTR, in Tannstadt le 6:30 e Florian Mon è pronto con le novità.
1: La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione in la città di Port Yanbu. La Francia ne vuol intanto bene intervenire nel conflitto e nel prossimo Oriente, la fine mira e di sbassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea, che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, attacca sin drettire se scollaboratori sono inaccettabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale e in plaidi in un'istituzione di canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contrattivi per terminare la guerra, che riportano più le medie. Il plan prevede di aprire la via di Hormuz se di suente che certe condizioni sono adempite. Tienine scocoi oggi ne intanto ben conoscente.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ich bin avanti con Belore Dutton, bei quai la comenza al Ding Region con i per singles nuvels, quai con maximum 17 Grad in la Valmisteire e 22 Grad da Iapolas Valades del Süd.

0: Bella, come sempre, questo venerdì in nostra compagnia, intanto va avanti alle 7. L'impisamento per questo venerdì, al 25 settembre, vende Paola Casut Vincenz.
1: RTL Impuls.
2: Zu lesen Hotels und Schokatakombes. Hotels gigantis con millis de hospes an zu les scovies tras witz. Escha dretschis de niestradils zu les senza fin. I de vos mince isch in a stanza. Inse ves gi de vos mince isch in a historia. Zu les en grons hotels an mosevies. Escha unica con numres. Escha sparta munz. E dipende dine dalla perspektive che ti has il moment. Es di davos ni davoni nisch. Tut tu nor quella situazion e la realitat in autra. Antirs destinse historias de vetes se zuppen davos esche serada. Ed in sa nianghin idea, ci che per in temps seu vigin. Ins ni aude ni vese, ci che va tras zu les e banduna quel tutanina, drecch ni saniester tras in isch en in a combra. Zu les en moments de moviment. Quasi ni gin stat simple manier e mirs in zu lea fanuat. Zu les en logens cun ina intention. Ci che en in zu lea eine clara fine mira. Forse fuss in idea, de metter persona senza fine mira en in zu lea din hotel gigantic. Lunghezie de nuot auter ca teppi escha blinciusu. Tututina. Negina variazion. Quei monoton se ves levanta spirz, se durmentai, se ves forse montai il moviment ed il instinct per amfla l'intenzion de bandunail zu le. Forse cun amfla in rosne e passa tras in isch, ni forse cun spluntavi de din isch, per calez vinie viarts.
1: Impuls.

0: dimenticat. Tiziano Ferro per in bel venderdì buon'ora, spranza, jüdel bein or de leta zu buon'ora. Ischi? Di scocci des, natut pro la roba d'invierno. Esce una celleria o se forza è natut pro la roba d'invierno. Esce oz annunziata che passa 20 gradi. Oz per la prima giada che ida cur in pullover picciotto lavur er nempe du di quisqua da gaudenz fluri da SRF Meteo.
1: Wäret aber am Morgen früh, weil in der kurzen Hose und im T-Shirt schon zum Haus aus, der hat vielleicht ein bisschen frisch, weil die Nächte die kühlen gut ab auf 10 bis 6 Grad.
0: Quasi simple, mensch, go pitch ein Tipp. Se vuoi essere tosa, forse giusto da un'sciaffa, quella scorta settimana è in mince casa a casa, tutto happy. Ho da buon'ora con il pullover più ciodin. Ed è 30 minuti le 7. Buongiorno.

0: Seis delas set in bundige vüsi ben possibel che uno cella setza ossa giusta ein til treno, ein til bus per ir a lavur e a lascia l'auto a casa per in ea.
1: RTL Centela du Monde da Lemna.
0: Als Prez de Diesel e Benzin wandert in Direktion Rupert Records, per quai la domanda oz a Romancia e Romancia c'è influenza an als Prez sun vos mincedì. Resta l'auto per quai in garage? O ne uva quai nanchi ne rola?
2: Io trovo l'auto quai. Io sto solo a tankare, tutti ne con chi costa.
3: Io ora vai schon remarcau che quel prezzi è natural, ma in auls adossa sono di alle situazioni che sto, bo ex nomi con auto, a di amondel con quel prezzi sono morra che sto con gli auto, sono veramente in pibia col vello, magari è con la Vespa, ne a pei. Inviati.
4: Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau.
5: Der Prof in Giosse ist ja bleibt possibel, da dovrà rotes Metz, Publix, so il Velo, ed il Tren mit der Kasse, oder? Qua ist forse il positivo da dort, oder? Ci blers müden, ci blers wanns Metz offiziell, e qua ist er bun, la fin des Quinz.

0: Ste vaja tancar, ci vezza 50 raps de pisco avant court e qua è anche una influenza da più psicologica, penso, sulla borsa svezza, sul conto svezza, non è forse usce tragico, non va un problema di luxus, penso, ma lì stesso, fa anche un tema, e così va in avanti.
1: Ja, vai glitch che noi siamo in elettroauto, che sono un LED. C'è l'hybrid, io vengo alti lunch con lei, ma io naturalmente io, ma non la finiamo, ma voglio turicchi il so con l'auto con me se fons.
2: Chi sui giù torce al col wettbewerb del diesel, benzina.

0: Milizia da Houthi or del Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita han d'accordo formato una alleanza di defensione, tutta quella vale in attacchi in indels paesi, scuotacchi in tutti trais. Sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia, in sveglia 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione in la città di Port Yambu, come ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. La Francia ne aveva intanto bisogno di intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, accentuisce Macron, la fine mira sai di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yambu è importante per l'export di eli e viene ad una puspe attacciata dal Houthi o dal Yemen. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contrattive per terminare la guerra, che riportano più le medie. Il plan prevede di aprire la via di Hormuz 7 dies su che certe condizioni siano adempite, come dice il ministro dell'exterior iranais Abbas Araghchi a New York. Il plan può essere in vigore scocca gli Stati Uniti confermano quel. Le condizioni che sono essere adempite, Araghchi dice, adentant fac avvis sin la convegna del cercle dur che deve garantire il traffico tras la via di Hormuz. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale Den Haag. Il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che attacchi sin le drecire se scolavratur sain inacceptabili ed ins stoppi difendere il drecci internazionale. El regiesce con quei sin il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione de canaia ed intima il paesi dell'ONU d'abbandonare quella. Ils Hurricanes Polo e Nolo fan quittats allas autoritats americanas e mexicanas. Polo ed aviadi per lung della costa del west de Mexico ad alla pli alta categoria de Hurricanes, categoria 5. Il centro del stemprado e ben resta sur le mar, il centro d'avvertimento de Hurricanes American quinte de tant con greves inundazions e boves. Il stemprado tropic Nolo samovil pli lunge nel west in direzione da Hawaii e viene in pli ferm e arriva la sonda sin las Insles Americanas. Nus mi dai nel sport, la ciclista Mara Winter, che crescide si a Valbella, ha mancantamo per pauchi una medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa da Via delle Donne sotto 23 ans. La giovane ciclista svizzera ha perso, ma per pochi centimetri, il sprint per la medaglia di bronzo. Le corse dell'elite in loro la fine demna, tante raute con 5 calori di panadozzi. La Nations League di Balapea comincia con 4 giovani della più alta categoria. La Germania dels Pajais Bas datan pari inedin, la Grecia batta la Serbia con 2 din, Portugal gudogna contro Wales con 1-0, ad il Danimark perden contro la Norvegia con 2-3. In la Liga B, nu che la Svizzera feira part, batte il Kosovo l'Irlanda con 1-0 e l'Austria gudogna 3 din contro l'Israel. La Svizzera dà la sonda contro la Macedonia del Nord. Dann gehen Resultat del Hockey. So hat er durch die Rade sein Club de Hockey de Biene push bei Gudinja in der Partie e quick klären mein. Oder ich für Biene bei Kloten gisch kun 6-0 e già so hat er im Prim Terz stevi 4-0 per els Giasts. In der Tabelle e Biene uschie de Nov sind Platz 4, Kloten sind Platz 7.
1: La Meteo.
0: Il dì comincia con il Vels de Nivels, per grande parte splendore d'entrare il sole e la bella aura del ton resta durante l'antira fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Misteir e 22 gradi in Val Mesauk.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Rund per il dì.
2: Il venerdì buon'ora del 25 de settembre, buon dì, giovedì, e succulman e ci ha fin già fatto un complimento. Super! bein va fat. Pel pi fa nen pe bler ma sa pax, forza pri da quai,

0: In Bunster Südjewüge kun RTR 3 der Spassale 7.
1: Mesti. Mia Lingua.
0: Ihr ist dann giusto pro il tema. In Pitchen Kurs de Lingua aia dat a Berna al motiv al di della plurilinguità. Parlamentaris e parlamentaris han improva da far part da lur debatta in otres linguas, uscia ir per rumansch.
2: Stimadas dunnas, consiglieras nacionals, stimats signors consigliers nacionals.
3: Quella lesca amenida tres differenzas ord il Consell National. La Commission o accepto dus, I resta anche una differenza. Es besteht noch eine Differenz, wow, die Aussage.
4: Stima Signor Präsident, dann Consell dals Chantuns, stigmadas Consellieras, stigmats Consellieres. Il Consell Federal propone de refusar l'iniziativa senza in contraproposta directa o indirecta. Danke.
5: Vielen Dank, Herr Bundesrat. Wir haben es genau verstanden. Also großes Kompliment für Ihre romanische Aussprache.
0: Ai, a mossa c'è politica va qua e là ir con humor e tutta raggiunta il presidente del Consiglio del Stato Stefan Engler qua dai a son un ocel talento zu pa ci fus da promover ma per fare il test allora qua in bain ci san romans e qua tot spontan senza preparar e la nostra redattura Fabia Caduff ide col microfono per la casa federale in turn ja improva da fare interviste be per romans
6: Allegra, signor Tuena, provo a fare un'intervista per romant.
7: Nein, leider nicht in Romanisch. Ich verstehe die Frage nicht.
6: Du eine Schlatter.
8: Ich spreche leider kein Romanisch, aber ich verstehe ein bisschen.
6: Allegra, signor Nantermo, posso domandare del Alch per romant?
9: I'm sorry, I don't speak Romanisch.
6: Du eine Badran.
10: Nein.
6: Oh, zel di della plurilinguità. Feine tantin in intervista per romanzo, no?
10: Nein, ich kann wirklich, ich verstehe nicht alles, aber ein bisschen. Aber reden, no chance.
0: Allora, quindi andando in papillonce il microfono a nostra redattura della Chiesa Federale Ircetta Ora, c'è la consigliera nazionale del PS, Jacqueline Badran, appunto, ha una relazione tot speciale con l'Ince di Not. Usci alla Tanterotter Quintà, c'è il far politica, io si sa ben di usare le orecchie, a ella in preis dal Spaurs in Ince di Not. Quella è una delle altre storie della Chiesa Federale. Un clic su rtr.ch. Buongiorno.

0: Pel HCD nanis la partenza in la nuova stagione propcia gratiada sco giavijà, forza vai atlet o dudì, plein motivazione e con gran plagiare al HCD comenzare la stagione l'ora davò o dal primi la Champions Hockey League e l'ora davò il campionato di Svizzer e appena a quel comenzà appunto dormono giovades i responsabili da davò non più uscì bene. 4 punti, secondo ultim plats. E se fin già da far pisers, nos redaktor de sport Gian Carlo Candinas dis.
1: In sa schon die va but noch die wisch, den ton lässt ja die qui tot bo e un schinau schnelle saison a gest per enchia de la tabelle di au no pau so enter tons jux propi in zum bon al temps de fa panik ni de fa grons qui taus en indus meins wenn sie reine gasse la tabelle a lusans propi tre in a bilancia intermediaria.
0: Als Jovantes Feriz van Pugrons, Pisers, quis dies giusto ni comunicace Simon Rifors, l'actual top scorer svedais Crodora, per tot la stagione, lor al defensor Nico Gross, na po Jovar per 6 evnes, al main 6 evnes, i Janik Frener Ferri, tot Jovantes de Cep. E la stagione appunta bi comenzà.
1: Schins in Choivin es sie un Schokola quella Keu, con in Chines Terades, lu quella Blessur, lu fa quei schon in Zeche col Chaos del Jugador, nie del Trainer, special mein a schöne Blessur scho quella de Rifors, os quei drove su Temps de Maguna, pels Jugador, funzionari, Trainer de pels Fans. A klar de vos les kulisses vini schon e marcha fegi bia per un fla a si spert sco po seuvel in un remplacement pel Schwedes.
0: Ma punta til sport, stoia ir in avant, the show must go on, vai a pel HCD. Qui c'è saira utro kunter Rapperswil. In 7 minuti le 7 mezzo.

0: Musica Svizzera ci pisera per la buona luna venerdì buon'ora di questa stadt les 7:30 con Niklas. Pronto è Florian Monos con le novità per plagiare Florian.
1: La Francia vuole sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di difensione in la città di Port Yambu. La Francia vuole intanto ben intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, la fine mira e di sbassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, attacca sin la drecire se le collaboratori siano inacceptabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale e in plaidine istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per contrattive per terminare la guerra, che riportano per le medie. Il plan prevede di aprire la via di Hormuz 7 giorni che certe condizioni siano adempite, tenendo che quelle non sono tanto più conosciute.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Iva in avant con bell'ora d'uton, bequa il acco mainz al di in grigion con i persingult nuvels, ma erci ven belles bonures, ist es finch a weide frastines, pensavi da quai con ir orda porti dovra la jacchina o forza ir in hudi, pel momento sa morezza in un grad, sa vun in quattro grad, e a quaira o sa quarta dola sa settimezza vers 8 grad.
2: Pront per il di.
0: Ich habe einen Preis eher alt. Cioè, in sé, na dovre nanca nostra bella fanfara als Kandidat, sanno qua veramente far Blair Melder. C'è bizzo, c'è che conto, sette le fanfare.
4: Cordiales gratulazions, Toni ragazzi.
0: Cordiale gratulazioni. Je veux dire al jackpot del Kikrisis, er vuol dire oggi una nuova ronda, be bonder con ci d'un momento i riflure les linges. Buongiorno.

0: pass.
1: Vende di bunura in un con grand spass in direzione quiz della bunura che grises Giovanna in 3 minuti. E appunto noi andiamo avanti tot sun nulla, non cominciamo in nuova runda e vanno a giudare al jackpot chi ves voglia. 0-20-25-30. Ma lì sul vostro telefono, spranza, non è una soletta, la bunura con il nostro quiz 0-20-25-30 da guadagnare da Duna Alt. E mo Alt è la bunura nuova in der Premiere der Bitter präsentiert just das Wasser da chi ist du.
2: Ich bin Florian Mon, normalerweise quel delles Novitäts dort skodil in prima gada pel chi crisis.
1: Aduna al chinovci in pro far noves robes.
2: Klar.
1: Resta juven, usche, also es resta juven, usche,
2: es resta
1: juven, buonissimo. Non accent, 20, 25, 30, ci avvegli a Deovar, ozzo buonura con un telefonar, prevet, osam. Awesome.

0: il Kikerisis. Presentata a Folk, vostra potia dal Vic in la Regiun.
1: In avanti c'è un nuovo candidato, un nuovo candidato, c'è una nuova candidata, non è la Franziska Henry, e viene da Sidrun. Buongiorno, Franziska.
2: Buongiorno.
1: Come vai?
2: A tip top. Alla fine. Per via Laura e ti flop.
1: Ma alla fine già risciale o il ciut sul termometro?
2: Che? 8 gradi, hai sì.
1: Ah? Dovrebbe Sidrun in Eaca, 8 bolure.
2: Che è pleonciù, trovi Eaca.
1: Io siamo venuti fin già da Dino Sorbiter, Oz, Florian Mon, e qua sia premiera, Oz.
3: Sì, sa bocci che prende voi, la Franziska e io.
1: Ah, donna Franziska, non è nervosa, lei sa Francisco ci va.
2: Non sai di cui va,
1: sì, sì, a Dino?
2: Da a bugada dina vieni vidi qua che svolge.
1: Bene.
2: Ma bussinaus.
1: Ma lui, sì o no? Usse funziona, Florian, tu sei fin già do di Imperia, adesso che quando fanno sono anche più grandi di storie. Il lanciamo in questa prima ronda, se è corretto è dovra, qua è forza mo per te info, Florian, se è corretto è dovra, di la prima ronda per arrivare l'ora in avanti. Donna Franziska, pronta?
2: Sì, sì.
1: Florian? Un, dos, tres. La Jalina Appenzelaise con barba è nuova sulla marca di 2 francs e 75. Tre meter una certa posta ben regolare costa per il momento 1 franc.
2: No.
1: La nuova single da Baschi con Beatrice Egli a nome Pidier.
2: No.
3: Correct.
1: Per Anna Giacometti è questo il Dejavel Onsco Consigliere Nazionale.
2: Sì.
1: DJ Ötzi è un dels acts della Schlagerparade di questa fin d'Efna.
2: No.
1: DJ Ötzi ha in sé nome Gerhard Friedle.
2: No.
1: La frazione Tarasch ha de più abitanti con quella de Sint.
2: Yeah.
1: In la Nations League dels Omens jove la Svizzera quizdis contra la Slovakia.
2: No.
1: L'Austria confina con la Slovakia.
2: Yeah.
1: In la rangazione mondiale della FIFA sono gli Omens Svizzeri in posizione 14.
2: Yeah.
1: Però la concorrenza da Ciaccia da DRTR mancano 6 bestie.
2: Yeah.
1: La Ciacciotta dura fino al 30 di settembre.
2: Yeah.
1: La Kiluk è una serie di comics americana.
2: Yeah.
3: Valeu.
1: Non del tutto.
2: Ah,
1: in Belgiaise. Ah, in Belgiaise.
2: Ah, in Belgiaise.
1: Ai, ai. Ma Lucky Luke, conosci la son?
2: Quel culo? Sì, conosco quel cavallo.
1: Ai, Franzi. Ai, Franzi, sai, Franzi, con la pistola, ma col, ai, il cavallo.
2: Sì.
1: Trai di giovane fat.
3: Florian. Con Zandrecni.
1: L'hanno il primo trasi, ne ha detto, ci dire fatti. Okay. Fabrizio, siamo un po' attenzione.
3: Sì,
2: allora. Attenzione.
1: Preciso.
3: La gallina appenzalese con barba e propri, se la nuova marca da 2 francs si attonta giù.
2: Ah, sì.
1: Preciso, questa è la nuova serie, ci dice, signora.
3: Sì.
1: Da bestias.
3: Non serve con la vacca grigia.
2: Con la vacca grigia, andiamo.
3: Ad una carta da carta postale B regolare costa in franc.
2: A de B genau de.
1: Questo mi vede l'ora per il comandamento dell'on, precis. Vem picciar.
3: Nu, els culzons, iei bol 10 avalon, ma ben els 7 avalon per Anna Giacometti e lei de P els 2 de dezembre domelie Genif el Cusei Nacional.
2: Ah, de. De.
3: Adin star alla Schlagerparade effettiva il DJ Ötzi che ha anche meine propri nome Gerhard Friedle.
1: Questa sera fis quel de do dir qua coira. Donna Franziska, se la namo plans, questa sera fis il qua coira.
2: Ah, fosse la coira, de. Na let mondo bu di coira, na.
1: Ci dovresti per ci star dovresti loro per ce l'anisio coira.
2: Oh, uai, bu den il Dario Hesli. And the country, tell Louise in Tecumseh, Schlagers,
1: ma qua è fisso questo fin d'Efna?
2: Ah, Eli, sono in the Schlagers.
1: Qua è alla veste l'ora a vondo, ma forse l'ora domani, Pushman. Hi, Florian?
2: Sì.
3: Noi siamo un terrasp, che mo mi è da Cigronsco sent.
2: Ah, sì.
3: Allora,
1: e non abitanti?
3: Da non abitanti, ad Lucky Luke, che sono detto, in una serie belgese, a buon americana. Sì.
1: Drei der Schweine fat, Florian. Osa positiv.
3: Si ha den Status verliedes, sis korrektes.
2: Ja, lo war grad klick.
3: Grad dominiau.
1: Giusto qua ci dovevo, oh? Sul punto, Anna Franziska. Vuol dire che noi dobbiamo avere lunedì la prossima ronda, ronda 2.
2: Ecco, bien.
1: Emma Leg.
2: Coi bien, grazie, Fede.
1: Bella fin d'evne dell'arrivare.
2: Voi un tip-top con Florian Mond.
1: Ah, grazie. Un compliment, super.
0: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
1: Donna Franziska?
2: Yeah?
1: Vuole fare un complimento? No, non è un po' non è dito avanti, yeah, torna a sed, va a dire complimenti, si fa il blair massa pax. Alzo.
2: E lei ha una bella voce, qui un tip-top con Florian Mond.
3: Grazie al Vich per quel complimento.
1: Se viene il giusto in pacoccio. Yeah.
2: E la portavo clit di me.
1: Bene, buonissimo. Allora, fin lì di sdì, arrivare.
2: Sì, siamo non, ciao.

0: RTR, il 20 di buon'ora dal 25 di settembre e fino al 30 durla mo la ciacciotta in grigion.
1: Per vous, al puls della ciaccia.
0: Duce ir du di belle storie de ciaccia qua pro RTR durante il salut de ciaccia ce no fa mince saira durante la ciaccia otta ir con Natalia Diller ir per qua ce qui ston par ce donnes dan in pa ein tel tun o forse stes ne
2: ir es aver ne da salidar Bece in gala di nelle donne, ma bagn erene da i om, dalla cacedra, ci possibile er per me, a pismis un fans, ed eris mis genitocs, ci sustinen me, u sefic, ci ava, che la stra esem des libertat per ita ciaccia, e che è per me, u bel, adis un sia grazievel, ai mis om, adis mis genitocs. Ja, jo sei, jo sei una contagna donna, allora le rio un contagno.
0: Ma mo, Meldes, tots dos sun happy, l'uresa buni, a propos happy, quel plana er Gabi de Gonda.
3: Il è stau bi, scoadina, a scizzun, a un pibi.
4: No vaina pudu schluppedar un bel bov de corona, un do de jun de 72 kills.
5: Hai, questa fa una festa.
6: Qua fa bene l'arme.
4: Ah. Tutta orde la vetta, Sessio. Also die Süßko mit der Peinsels Macarons.
3: Aber quai am Vida RTR als Salitz de Caccia Portion Dobla Schko Finale. Quai live de la Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis als 29 de September d'entre les 8 e les 10. Vigni, gudi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
7: Sono in avento in buot chatluf e qual ci non è men cinguotta nel se perdere le oraglie che men sono in cibun e sterdur.
8: We were staring down disaster.

0: Las novitats der RTR.
1: Norbert Godner candidesce Bechpli per il presidio comunale de Falera. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale e vide Laura Namidena Gut, il resto è bello. Il microfono è Florian.

0: Yemen. Il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita hanno d'accordo per una alleanza di defensione, tanto quella vale in attacchi in un dei paesi, scuotati in tutti i tre. E sostenere l'Arabia Saudita volere la Francia, in sveglia tre metri sul dada, sistemi di radar e di defensione in la città di Port Yambu, quei ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. La Francia ne vede intanto più intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, accentuisce Macron, la fine mira sai di sbassare il prezzo per carburante. La città di Yambu è importante per l'export di oli e viene ad una prospetta chiara dal Houthi o dal Yemen. L'Unione Europea che difende la Corte Penale Internazionale a Den Haag, il presidente del Consiglio dell'Europa, Antonio Costa, accentuisce che tali sinistre e sue collaboratori sono inaccettabili ed stoppi difendere il diritto internazionale. El riesce con questo il plaid del presidente americano all'ONU. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale in istituzione di canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella. I hurricanes Polo e Nolo fanno quitats alle autorità americane e messicane. Polo è deviato per lungo della costa del vest del Messico ad alla più alta categoria di hurricanes, categoria 5. Il centro del stemprato è ben restare sul mar, il centro d'avvertimento dei hurricanes americani quinta d'entanto con inundazioni greves e boves. Il stemprato tropic Nolo si muove più lungo nel vest in direzione di Hawaii e viene ad una più ferm. Ella arriva alle sonde sulle isole americane. E per il sport, la ciclista Mara Winter, che crescita sia a Valbella, ha mancato per Pauk in una medaglia al campionato mondiale di ciclismo a Montreal e nel Canada. Winter è venuta quarta nella corsa di Via delle Donne sotto 23 anni. La giovane ciclista svizzera ha perso per Pauk centimetri il sprint per la medaglia di bronzo. Le corse dell'elite in l'ora alla fine demna, trantraute con 5 calori da Panadoz. Ed anche il risultato del hockey. Sono due strade al club di hockey di Biena per spiegare in partita e poi Clermont. Ordai farà Biena per il Cloten giusto con 6-0. E già sono entrati in primo terzo, stavi 4-0 per il giusto. E la tabella Biena uscita di nuovo in piazza 4, Cloten in piazza 7.
1: La meteo.
0: Il dì comincia con incinz vels de nivels per grande parte splendura d'entante il solei e la bella aura de tonne restera durante l'antira fin demne. Il termometro mostra 37 gradi in Val Misteir e 22 gradi in Val Mesauc.
1: Vias e traffic.
0: Sin la via principale tra Rianau e Panadoz ha impedimenti de traffic che provvede in auto con una panna. E per via della vurs di Romir Grippe sarà da parzialma in la via del Malogia, 46 foglie e plon da lei, e poi a partire dalle 8 di un quart, fino alle 12, e a partire dalle 9 di un quart, fino alle 5. La via viene aperta, mince mai dall'ora in tira, poi durante un quart d'ora.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Hai partito con un cuisine. Ci devo conoscere la band Feedback. Penso per una cella in sinda domanda. Però domanda otter. Ci devo conoscere questo son qua? Blerzo, Feedback non è sempre in ginocchio con YouTube. Oggi sindi con gente in tutto il mondo. Con songs con Pride in the Name of Love. O il questo qua? Grandioso. Stuck in the moment, davanti precisi 50 anni, hanno sempre cominciato la loro carriera, quella di YouTube. Appunto, con Feedback, la amo, e per cui dedicano il nostro sempre verde da dots a YouTube, qui verso 20 passare le 8. È una dina scena. Buongiorno.

0: mia chanzun preferida.
1: Io sono la Dina Sonder, stunga Salocf, ed in mis già vista musica e pizzaiolo da Stubata Gang. Quella canzun fa buona luna e plaia me ed a mia famiglia. E già vis a tozzen bel

0: Vengi passare la sottesa.
1: RTL. Quai il sempervert dal dì.
0: Ino gratulain alla band Feedback. Happy birthday alla band Feedback. 8:50 zum SX in Clura Dublin. An es decis da far musica in Zembel. I cun rajuna osa uno cella in a fodina sul front. Ci bema es lura Feedback. Ci baglia la paina de discuorer osa 50 ons da vo a mo su da des. Creai mai i baglia la paina Feedback nel esempio in ginote sco YouTube. Per dus ons vivne es nom uschea i da volur appunto mi da il nom da band sco ce no cagno schein i tals vain jent ots. Grazie. Where the streets have no name. Giro in da questo ons c'è blesi bledes ani l'urelia, ma per l'anniversario de dots tatlaine in otte. Sunday, Bloody Sunday. Quel hit c'è san suona al più sovent al tuo concert live. In accenzion politica, i tenor criticers, un dels melders songs da protest insomma.

0: Nos sempre vede dots YouTube e am scoci para des mità november de quest'on nir nova musica de des an annunzia quest'evne de vo nov ans in nov album e gen bebonder.
1: Il sempre vert dal di.
0: In quattro minuti les otti mezza.

0: 20 di bonura del 25 de settembre, in tante punte le 8:30 e Florian Mon e il Sanchi ci dà di nuovo a bonura.
1: Falera steuer la cerce di nov president una nova presidente comunale. Il presidente actual Norbert Goetz ne candidesce bec pli il cercladur 2027, cude leggere nel feio ufficiale della Surselva. La Francia vuol sostenere l'Arabia Saudita con 3 metri soldati, sistemi di radar e di defensione nella città di Port Yambu. La Francia ne vuol intanto bene intervenire nel conflitto nel prossimo Oriente, la fine mira è di spassare il prezzo per carburante. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale Den Haag, attacca sine dritire se collaboratori siano inaccettabili. Donald Trump aveva nominato la Corte Penale e in plaid in un'istituzione de canaia ed intima il paese dell'ONU di abbandonare quella.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vo specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ich bin avanti con belora d'uton, be qua il lago comincia il di in grigione con impere singles nuvels, qua con maximal mais 17 gradi la Valmisteir e fin 22 gradi dai a palas valades del sud. E con Blaschland, c'è l'anno per questo venerdì 1. Io dai, e di buon dia.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Bruce.

0: las novitats ter RTR.
1: Norbert Godner candidesce bec pli per il presidi comunal de Falera e la solidarietà in Svizzera resta gronda. E la snof al microfono Florian Mon, bendì. Falera steuere la cerce d'un nuovo presidente o d'una nuova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Godner candidesce bec pli il Cercladur 2027. Quando leggere nel fei ufficiale della Surselva, Gode veni elegì il Cercladur 2023 sco presidente comunale. Madrisa Solar, l'ovra solare sur claustre, produzesce di pinon, forze elettriche e 10.000 moduli sono installati. Quella mesedat del dombro finale con l'interpresa scrive. In sei leve vanno il plan di costruzione, quindi davar collia 70% dell'ovra con la Reut,

0: da Dotjon Tons da la Cedaina da Fortuna han ins domandà passa 1600 persunas. In Italia dascien mo 30% dels ufans di ne classe esser da lingua estra, quella regenza de CIS. Quinta venien be ufans esters che nen becch ne schiz in l'Italia e nen becch stats in scolina. Plinuant na dei ne gin scharmidar en in ne chiasa de scola memilunch de vent, mo provi de la lingua. La regenza aveva orionda ma in voli introduci regles bler pli restrictives. Denor il Ministeri de Formazion aves mo circa in mezz percent de las classes d'esser pertutiada. Il Yemen vol agit incontra la milizia islamistica Houthi. La cominanza internazionale stoppia interromper las fornizions d'armas e tecnologia als Houthi e sostegnair la regenza e l'economia del paese. Il combat na stoppien bidi autres far per elsa dit in representant della regenza e dove dentant sustin per puspe etablir la controlla del traffic in la mar Kocna. Il Houthi combatten depi 10 anni contra la regenza e dan conquista grondes parts del paes da tirs della strecce de mar Bab al-Mandab ed etabli in acna regenza.
1: La meteo.
0: Il dì comincia con incins velsi de nivels, per gronda parte splendura dentand il sulei e la bella aura da ton restera durante l'antira fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauc.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il dì.
2: La Dina c'è al microfono, ci sera, o se però giusto c'è al microfono per trar ferm e c'è fol al fla, per essere allora pronta per gratulare a tutti e tutte i nostri giubilari che hanno avuto scritto qua sulla lista. Fine, sco prossimo! Buongiorno!

0: Venderdì il 25 settembre in Dida Festa, sco ci para, blers de vus si auguris vana cifra. Sco prüm per Emma Luisa Schuller e la sta d'Ardin e complisce ozel di janvel anniversari. Lura sco prosma erina Emma, ina Emma Sofia Hess. E la sta a Frei Mettingen, quai is an il centun de Berna e complisce 14 ons oz. Happy birthday. In avant, jaina Vrin in stüve de Albert Caviezel e cumplisce 857 ons, ilura Alexi Kamenisch, el sta su nostra lista, el in giubilar sta a Morissen e cumplisce in Rudontel 60-avel. Therese Hefner, der Morsch, el is 5 ons più veglia, cumplisce il 65-avel anniversari, oz sta a Morsch, i fa la festa d'anniversari. Lura amu in cün weinet in nostra lista per gratular oz al 25 de settembre la Antonia Casanova de Lumbrain e l'isossa in la casa San Martina Trun e cumplisce al 77-avel anniversari. Sincera gratulazione ed in bel di de festa e de cici als auguris su nüts cul gevus de musica natural manceroz du divet davo jantar.
1: La Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ci vesient oz far in plagiare con telefonare gratulare in otra metà in giù la tazza da derte er in vos nom o se potevete telefonare. Non lo cent, 20, 25, 30. Far in plagiare d'anniversari con daros in telefon gratulare in otra metà in giù la tazza. Non lo cent, 20, 25, 30.

0: Laura Pausinica pro RTR in tant las novi saides, vuol dire che no gratulain o se no vain fat la pell, per ti ci ves voglia de gratular oz e de trametter nostra cupina, vain chatà alla Anita Strimmer de Zernetz, nun?
1: Sì, precis, sai.
0: Don Anita, e esto schon dire, sono sogista, des schon in gratulazione un po' più speciale.
1: Sì, qua è proprio, sì.
0: E la
1: po- vuol dire... Sì, io voglio gratulare a mia mamma e bot da Valciava, ci deso il fliamento all'ospedale Santa Maria e te l'ha già visto tutto il buon e buon si andrà tanto in avanti. Sia.
0: E quanti anni compisci?
1: 99.
0: 99 anniversari. Sì. E lì è stato zio, fin già qua promette il suo, non ha giusto visto che ce l'ha dozza qua. Al Zeus, che ce l'ha dato io, c'è quasi 99 qua e sono in una bella cifra.
1: Sì, oh. sì. E le sedune sono state sane e frisce e sì, proprio. In luce la potete stare a casa e farsi a casa sul letto e sì.
0: E darai bella salvaguardanza, so?
1: I figli che vengono a vera da della, ma forse il fliamento Santa Maria.
0: E non te la metà in la tazza. In sei nome? Donna Anita Schop, regalin hai per l'anniversario per il 99. Questo
1: fa proprio
0: plagiare. Flau, ti non va in plagiare, sto è preciso essere. Allora, ci vediamo adesso in bel dì a Zernetz.
1: Grazie,
0: da
1: stessa mangi, grazie.
0: Da Eroz, in un e tutto il buono di Adela. Arrivai.
1: Stessa mangi,
0: Donna Anita, arrivai.
1: Arrivai.
2: La cupina.
3: Presentato il buon angiadino a scuola. Il buon con acqua minerale. Oin engadina.ch

has la stützung.

schnell weier.

0: Casper Nica, qua pro RTR. In 6 minuts es las 9:30. Intanto arriva Elias Zuzeus da Portainti. È una d'una plagiaccia ti arrivas da Portainti, però caccia pro te, es d'una X, alci, es polura vera, o l'ultima anno erano quelle lustiche toccalins, e oggi è in Corinz, in t-shirt. C'è bel, per chi è quel?
1: Per tutti ci volen oggi ricevere in Corin.
0: Vezzai, vezzai. Also, è nato tutto incontro. Ma io faccio una bai, non voglio descrivere complimenti. Non è per complimenti, vai. Also, non c'è qui sono stato in complimenti, ma qui sono stato per un bel momento. Poi andiamo a colliare qua, fare l'appunto, cerco di un'altra per fare l'appunto. Appunto, complimenti, grazie a Fitch.
1: Fai notte.
0: Se puoi fare con il Corin, del resto. Appunto, tu ci.
1: E cerchi un po' di
0: cerchi proprio un po'
1: di oggi quando passa le 10 vai a dire grazie a Fitch un momento in cinque dei nostri auditori può dire live grazie a Fitch ad una persona per una amicizia per una relazione per un bel momento ci sa partire e RTR regala in connex amo in Püschel Flors all'adressata o all'adressata no? Cerchiamo non sappiamo la persona ci surda al grazie a Fitch di meno se vuoi avere interesse scrive un corto WhatsApp con un hallo.
0: O era in telefono qua.
1: O era in telefono.
0: 25:30, tu già sei qua, pigliassi sul telefono e fai questo spontaneo, non?
1: Oggi fai questo spontaneo.
0: E loro si potesse annunciare, e loro le stesse in quattro essere pronte per, o essere pronte per dire grazie, con un piccolo flores. A chi è stesso, grazie Fitch, se tu avessi un grazie che ti potessi tramettere oggi?
1: Ui, questa è una greve domanda. E crei, è stesso tramettere un grazie Fitch fin già ora avanti a me slet? Perché c'è e non ha dormito se bene questa notte e il grazie Fitch fis per la prossima notte a dormire
0: grazie ce l'ha tutti oh e sai ti vai in avanti tutto interessante qua pro RDR con Elias Zuzeus mi sono la dina scena io vi faccio cominciare qui svendete in nostra compagnia sta bene e Fitch alla prossima.

Dir grazie a fiche di una persona, sai che per in servezza una amicizia un bel evenimento o semplicemente per essere una persona. Cosa fanno qua oggi? Dove le desce? Per RTR. E da muovere le desce lanciano qua una nuova runda di ciauses. Una vanno mezzo di me in plan punto culminante ci aspetto qua per RTR al microfono Elias Zuzeos. Buon dì, Romancia!

0: In the end, Stefanie Heinzmann, quart de las deschis a stat.
1: Che chauses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Nova runda, nov jackpot, novas chances. Nol anschein, cun un bon in valur de 10 francs de Nickis. Attenzion, candidates e candidats nur cercein al seguente.
3: La chance funziona bene in grandi numeri. La chance in dicescia. La chance è variabile.
0: Una chance ci funziona bene in grandi numeri. Una chance ci indicesce ed una chance ci desvariabile. E Claire, per la prima runda dovrai magari in cun ci rompa il glasch per noi. Ci vuole essere la prima persona che ha via 0800 20 25 30. E ripeto, 0800 20 25 30, il numero del studio RTR. Linges avertes per vostre idee, vostre proposte. Forza, finge una soluzione qua in la prima runda. Non c'è una chance ci funziona bene in grandi numeri, una chance ci indicesce e ci des variabile. 0800 20 25 30. Ci vuol rompere il glaccio, candidate e candidati del C'è Chauses, linges avertes. Ed è una classica, una runda, una prima runda classica. Se voi avete questo telefono, diciamo, il cifre bot fin già polvere. Una chance d'unamo. Ci vuol rompere il glaccio? Per c'è Chauses, prima runda. 0800 20 25 30. Noi vai per 10 francs. E noi cerciamo una chance ci funziona bene in grandi numeri. Una chance ci indicesce. Ed una chance ci desvariabile. Idee, proposte, tutti hanno via 0800 20 25 30. Feiner küsst als proper senza una unica proposta. E crei bein. El jackpot para de stovar crescer per vos telefons. Ok, non concludein. Senza una unica proposta. Ach, c'è triste. Lure, meine Damen, per Weinsch, Franks. Ci sa, ci funziona, Lure, es per bein. Als Cevazins, c'è taiva, mince cas fin già via rtr.ch. E allora domani fai una cosa qua, no? Domani dovranno lo sciamo sostegno.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Provai una con la musica. Con la funzione d'una. Another Day in Paradise, Phil Collins. Desde les desch. Ondas RTR. Vende di avamezzi di. Belgische con noi.

0: Las novitats der RTR.
1: La Regiun Malögia sur dat dus premis de cultura e Norbert Gotne candidesce bec pli per il presidi comunal de Falera. E las dies al microfon e Florian Mon. Bendi. L'autor de chansuns du fans Daniel Manzoni sovegni il premi de rinconoscenza della Regiun Malögia, che per ses engagi per la lingua romancia dils ufans indigens. Il premio è dotato con 10.000 francs. Scola Regiun comunicesce sovegnere Alin Guidon in premi de promozione. La giovane actura gioca de pilon per sala stria Ludovica sin la via de paraules en Val Bever. Questo premio è dotato con 5.000 francs. Falera steuera la cerchia di nuovo presidente o una nuova presidente comunale. Il presidente attuale, Norbert Gotne, candidesce bec pli il Cercladur 2027. Quando leggere nel feio ufficiale della Surselva, Gotne venne eleggi il Cercladur 2023, sco presidente comunale. Madrise Solar, l'ovra solare sur claustre, produzisce depi in on forza elettrica e 10.000 moduli sono installati, con la mese data del dombro finale con l'interpresa scrive. In sei leve vanno il plan di costruzione, quindi deve raccogliere 70% dell'ovra con la reut sin la fin dell'on. L'ovra aia produzire l'invierno di plic elettricità che calcola, scrive l'interpresa vinavant. In parte trovano le

0: 70% dels ufans d'ina classe esser da lingua estra, quella regenza decis. Quinta vegnen be ufans esters che nen beci nascits in l'Italia e nen beci stats in scolina. Plinuant na doi ne gin, sto er midar en ina chiasa da scola memia lunch de vent, ma povi da la lingua. La regenza aveva oriunda ma in voli introducir regles bler plist restrictives. Il Ministero della Formazione aveva circa in mezzo per cento delle classi d'estero per tutti.
1: La meteo.
0: In di comincia con incinzi velz da nivels, per grande parte splendore d'entanto il sole e la bella aura di ton resta durante l'antira fin demna. Il termometro mostra 37 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauc.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Il grazie Fitch, live radio e l'occasione per annunciare il butin La Preda. Tots dus qua in quest'ora, in ora plein punct culminans pro RTR. Elias Zuzias per voi al microfon. Buon di, Romancia, per quest venerdì de bellezza. Il sole splendore ed è tempo per splendorare. Time to shine, chantel al Bastian Baker. Qua per voi, pro RTR.

La tensiun crescia. Il plaschair er. Cun RTR in fevra da Chacha. Annunziai la preda mince di alas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da Chacha per l'on proxim. Partai con us vostres fotografias dels pli bels moments da Chacha. E la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il salitz da Chacha. RTR, al puls della Chacha. Adina e cura che vos vulais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Avant knapp un'ora vain a fat qua l'appel pel Grazia Fitch vain corta vo surnifin già in messaggi ed esce nosa pronts e prontas per questa bella rubrica del venerdì.
1: RTR regala per vus in Grazia Fitch.
0: Mince venerdì es RTR la plataforma per, es possiam dir, emozions, messaggi sincers. Ed è qua, grazie Fitch Live al radio, mince venerdì, in gioce voi poteva dire grazie a vostre chars e chars per servizi, per amicizie, per momenti di compagnia. Noi avevamo intanto pronto un messaggio ed era pronto un numero di telefono. E voi sapete come funziona, il telefono è attivato e noi speriamo che non ci fai nessuno al telefono per fare una bella sorpresa.
2: Fliri.
0: Allegra, meinst du, Elias zu Zeos RTR?
2: Allegra.
0: Noi sind live al radio, discorre con la Madeleine Fliri.
2: Hi.
0: Donna Madeleine, wessi la tempo in minuto per noi?
2: Mo, è pensa.
0: Fühlst du o mehr in vicinanza?
2: Ma quel sarà surwart in Clus.
0: Kreile, ci l'arrivamo da clamare all'uomo. Non wessi nemmeno una piccola sorpresa per els tutti dus.
2: Aha, ben moment.
0: Hey.
3: Nadja, schlau mal Bab den hier hoch. Schlau dir Bab den hier hoch. Elias zu sechs Jahren, not aus Süß. Hey, ben moment, das ist besser wenig.
0: Und c'è un Problem. In frattempo possiamo declarare della donna Madeleine, noi abbiamo un piccolo messaggio, cioè in cina registrare per ella, un messaggio di sorpresa.
2: Hi.
0: E quel messaggio, quel vuole essere noi mostrare ad ella e se om Rudolf è il nome, non?
2: Mm-hmm, preciso.
0: Ok. Hi. E se Rudolf è già inviato?
2: Al mio raggiusto.
0: In giovane ossa giusta cifra della donna Madeleine, che fa?
2: Dovremmo fare altre stanza.
0: Hi. E la sta in Joa?
2: È un assent.
0: Ah, assent, a flot. E so erzähl un po', era un po' bel sull'aia,
2: assent, no? Io quel del radio. Non ha ni title.
0: Ah, o sei una complete.
2: Hai, o sei il meso.
0: Ok, donna Madeleine e Sir Rudolf Liri, no vai un messaggio da knapp un minuto e da des dovrebbe l'attenzione. Pront?
2: Vieni anna qui, ha. Tu sei là.
0: Gut.
4: Ciao mamma, ciao bab. Hier c'era Noni Bezzegner. Noi l'hanno dir un gran grazie fitch per tutto quello che voi fai per noi. Che voi per ci arrivate a dia, mince evne, per c'è ir mamma poi ir lavur. E naturalmente ir per tutti i flotti best moments che noi vain. Con jantar in zembel, con jovar, star in zembel. E hai si mince ir uschlö per tutto quello che voi fai per noi. Grazie fitch, fitchun e hai speresti. Rest du schön avant i cherischem salut i dir de dia.
5: Tadeotatic.
4: Grazie, Fitz. Osa menja.
5: Tadeotatic.
4: Grazie, Fitz.
2: Ciao, ciao.
4: Cher salut ir de mesom, Andris, ir de mai, vostra figlia Nadia, i de dia.
2: Ah, grazie.
0: Usche flot salut ir de liuven dia. Come è per curare il dia?
2: Ma è intensivo. E le sono tre anni e mezzo. Hai. E viaggia.
0: Quel cuore rapido.
2: Le fai cinciare. Le fai cinciare. Ma appunto, e viaggia.
0: Quel varrà l'energia per cuore. Ma in casa
2: sì,
0: intorno.
2: Quella sono energia.
0: E c'è un esercizio che arriva.
2: C'è
0: un dì, ella d'una proessa.
2: Noi vanno il venerdì, domenica, e mi sono ora mince tanti, eravamo uscigliamo a mangiare Nadia d'ovra.
0: Ok, ma è lustig, noi vanno giusto due dì avanti alla dita, c'è la Nadia, adesso chiamare il bab, la Nadia ha saputo questa sorpresa. È stata tutta quieta, da voi. Ma c'è ci desamo un punto culminante per concludere, donna Madeleine. Noi lasciamo zurdare un piccolo flors. In nome della figlia, quattro metà in davanti a casa. E allora, già vi già una bella piacere con le flores e vieni avanti a piacere con questa bella famiglia.
2: Grazie fitch un per le belle sorti per tutto.
0: Grazie Adele, una bella fine. Un
2: piacere, hai, fitch piacere. Grazie fitch a voi. Un buon dì e grazie per tutte le vostre belle emissioni.
0: Ma grazie per te l'ardo, Madalena.
2: Grazie, Ficcia, e niente di una nostra radio e yacht.
0: Ah, c'è flot. Grazie, donna Madalena.
2: Grazie, Ficcia.
0: Bella
2: fin
0: d'Efna, arrivai.
2: Grazie.
0: Questa casuale mangia qua musica. Ci si fa Family of the Year, chantano Hero.

Ses butins vacanz, una patente da chatcha per l'onci vincen regalain. Qua es la preda da dots in 3 minuts qua pro RTR.

0: Musica svizzera Noemi Besa. Hear me. Es deje mezz. Ondas RTR.
1: La preda. Presentata alla Banca Cantonale Grischuna. gkb.ch.
0: Ses butin su nomo vacanzi in nostra lista da La preda. Dus chavriels, dus chamocs, ed un cirvi ed un tas. Annunciar podeva vo il butin da d'incinoter o da vos ves e tanter tot els butins, tanter tot les predes traino comenzament oktober la büscia per la patente da ciaccia dum li 27. Il numero è 0800 25 25 30, non dovrein da vo datas da contact da ciacciadra o ciacciadra. Al butin e las infos cura ed in gioce con le snifat e s'inclea una fotografia del butin. 0800 25 25 30, linges libres per annunciar la presa.

0: Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich, Musiker, qua, durante la quale ci noi aspettassi im telefons ed arriva la linge. Es un ciacciadras poesura dir superbi, superbi della figlia, al Peder Arpagaus de Savognin ci annuncia il butin della figlia. Allegra, ser Peder. Es ella mo qua?
1: Yeah.
0: La figlia ha fatto butin.
1: Jawohl, ja.
0: C'è butin alla fate din gioa?
1: In capriol. Lancette. A fourchette, lancette. Anche la foppa. Il sed, il snow. Il doccia kinder.
0: Sir Peder, e l'esercia ciadar, no?
1: I vin del play, su sto ciu cantina onda, dosa, lasciando i vis giuvens.
0: Ma e curce la ciuffa al telefono, alla figlia telefonà con curce la fat butin, come è qua stato?
1: La figlia telefonò a me e dove ce l'aveva faccia,
0: E il bab è superbi? Ma e allora alla figlia quinta è un po' cucci d'estate con le ada?
1: Ja, la quintola non ti ristorge. C'è stato un bel momento ad oggi in Nara Presente.
0: Polemo partire o c'è un dos momento da quelli storgio?
1: Ja, scu partire.
0: Allora, al gordo lo un po' non può dare a nostri auditori quintare un po' cucci d'estate per la figlia.
1: La figlia arriva da quintare.
0: Allora c'è il samo, Alci, Sir Peder, allora può lei mo quintare in due frasi?
1: No, io sa, non c'è ce la faccio.
0: E allora, ma cosa è stato allora?
1: Ja, è lei, se non sbaglio un posto, un pag sur la retta, ci sta in giorno oggi, a pag sura e le vanno in bel posto. Ma è lei, se non c'è posto, è stata l'ossio una mezz'ora, e sono arrivato una ciaura con un glitz, a Siva trovo Siva quel buco.
0: Wow.
1: E la Lucia, allora la sa già trovare.
0: Ma qua ha funzionato fitch bene, fitch bot fin già,
1: E allora la sei da in casa.
0: Allora, mezza ora è la stazione sul posto?
1: No, circa una mezza ora.
0: Ma non è male. E allora giusto da c'è in voi in Ciamona a fare un vivo o da c'è ora per...
1: Io sì, sto tutti scacciati insieme, noi facciamo viva, faccio una bella sera.
0: Ah, e le seri su, Sir Peder?
1: Io vanno a rete un po' più in sé, allora sono giù a lei.
0: Ah, c'è flotte. Ok. Sì, allora, gratulino alla figlia e la entra usce automaticamente in la concorrenza per la patente 2027. Adel, Sir Peder, grazie per il telefono.
1: E Roger, grazie a
0: te. Ed in buon tempo, mo.
1: Grazie, madame. Ma
0: grazie.
2: La Preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Hai! Guarda la sündes che c'è RTR, venerdì a mezzodì.
1: Il challenge.
0: Azzalö a Zuz. L'inscunter da Chante, nabe oz tot la fin defna. Questo format cultural, o se sta escrit, il occurrenza sporge inscunters, resonanzas e formazions musicales sot la direzione de personalitats nazionales ed internazionales. I sai per mincine e mincine, ci ama la canzone del chant. Prima la musica, dopo le parole. Usce sta escrit qua, entrata e partecipazione es gratuita. E lui all'inscontro del chant oggi a partire dalla squadra in Baselgia San Luzzi a Zuz. E scodit, deman, usman eremo, l'intera fin defna all'inscontro del chant a Zuz, c'è vaivet interesse, c'è il bondrius, via rtr.ch, c'è taivet eremo una contribuzione da radio, da vart questo inscontro. Lura, deman, stampar per tots a strada, con Anna Neuror e Christina Wildgrube es poi daman stampar un agent motiv wie de tutte sorts differentes maschines de stampar daman tante las desch e las 3D45 infos de wart kosts e denunzia da wie chelender.ch staman stampar per tots daman las desch il museum stamparia strada
1: il chelender.
0: Al venerdì del 25 de settembre, è un dì di solai, è un dì che lancia la fin defna a moda fitch, simpatica, ed uscese questa musica. Lovely Day, Bill Withers.

0: las novitats der RTR.
1: La regiun Malögia surdat dus premis de cultura ed en il valoi sai pli paus lufs cervè che calcula. Il esendisch al microfon e Floranon Bendi. L'autor de Censuns du Fans, Daniel Manzoni, suvegna il premi de riconoscienza della Regione Malögia, co per ses engagi per la lingua romancia e dils ufans indigens. Il premi è dotato con 10.000 francs. Scuola Regione Comunitiesche suvegnerà Alin Guidon in premi de promozione. La giovane attore Gioga di Pilon passa la stria Ludovic sin la via de Paraules en Valbever. Questo premio è dotato con 5.000 francs. La Svizzera tutte le destinazioni turistiche preparate il meglio sin l'intero mondo e la contagia rang 9 de 10 paesi di studi del Forum Mondiale d'Economia che veni pubblicato oggi. Il studi na misura bici la popolarità di un paese, ma ben la qualità dell'infrastruttura, la resistenza a crisi o la persistenza. La Svizzera contagia schiars 5 de maximal 5,27 punti. Il Giappun meine la rangazione su andare dagli Stati Uniti e dalla Spagna. La resistenza contro i storbis sco unter de cialira u in caps de sistems diventa pli a pli in criteri decisiv per turistas e turists. Per la postfinanz dati de novo mai in problems technics. Il online banking e l'app de postfinanz na funzionen actualmein bec u be per part. La banca scrive de temps de specie pli lungs et interruptions. La regiun sein disturbi technic. Cumenza an els problems ozavan mes di alles dies. Die lemne passada e da disturbis durant redund 2 ures al saldo da todels contos mus alla cifra nulla. Den no postfinanz seque besteins beide visualisation. En il centun valois viven a Blair pli paux lufs cervè che supponi,

0: L'antira fin demna. Il termometer mussa 37 grads in Val Müstair e 22 grads in Val Mesauc.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Frust sulles vies. C'è influenza nel prezzo del diesel e benzin sulles vites romanches. RTR ha domandato a voi. E la Biennale Svizzera del Teater d'Amaturs ha l'inradont un mese a scuola. Il programma sta, ma le gruppe di teatro romanches mancan. Perché? RTR ha le risposte, tutto da dire qua fino a mezzodì. Elias Tuzeos, per voi il microfono. Buongiorno.

Matiu! Under the same old tree. Quella mos girasch con Matiu de fons, sche viagevel al cumenzament, qua con Under the same old tree, la unica canzun inglese del cantautor romansch. Non mi dai un tema? Non in pro il sprech de diesel e benzin? Quasi sono successi in un livello di struge records, in pustucci per tocca il diesel, c'è influenza anche a sprecci su un vos minciadì. Lasciavate l'auto in garage, o non smude il vos comportamento insomma, no. RTR ha domandato a vos in via.

0: Io trovo gli auto qui. Io sto saldo per tankare, tutti ne con chi costa.
1: Io vai schon remarcato che quel prezzo è naturale, ma in auls adossa sono di alle situazioni che sto, bo ex nomi con auto, a di amondel. Con quel prezzo c'è ancora qualche storia con gli auto, io sono veramente in pibia con il velo, magari è con la Vespa, né a pei, s'inviati.
2: Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau.
3: Però fin già osso c'è bleib possibile da dovrare altri mezzi, pubblici, o il velo, e il treno in c'è casa, oder? Qua è forse il positivo da tutto, oder? Ci bleibs müden, ci bleibs... Wann es mehr offiziell ist, ist es auch gut. Man findet es gut.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

Treis minuts, la sünde gemets. Musica grischuna d'aussa. Anna Erhardt, oriunda da cuora, con Botanical Garden, onse qua per RTR, e giusto da vo, las novitats cuortas.

0: RTS Las Uraglias, quist bel venderdì del 25 de settembre. L'onda delle novità è arrivata il studio da radio. Precis le 11:30, Florian Mon per Plagiar.
1: Madrisa Solar produzesce de Pinon Forza Elettrica con rund 10.000 moduls. Questa è la mesa data del Dumber Planisar, scrive l'interpresa. Sei leve vand il plan de costruzione, quinte dover collià 70% dell'ovra con la Reut, sin la fin de quest'on. L'autor de Tienzuns, Du Fans, Daniel Manzoni, sovvegna il premio de riconoscenza della regione Malöge, copre ses engagement per la lingua rimancia e del Du Fans indigenz, e da Linguidon sovvegna il premio de promozione. Falera steuera la cerchia di un nuovo presidente o una nuova presidente comunale. Il presidente attuale Norbert Goetz ha candidato Bicpli il cercatore 2027, quella leggere nel fei ufficiale della sur selva.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la sur selva. Infos in source-it.ch.
0: Ot splendura per grande parte del Sulai. E da per parte in cünz fins vels de nüvles, la bella ora d'uton continua a ir durante la fin d'evne, al termometer, col mossa oz tanter 17 gradi in Val Müstair e 22 gradi entel mesoc.
3: Mesdi, mes radio.
0: La gruppa de teater Schuol organizzasse in mais la Biennale Svizzer del Teater de Maturs. Il programma sta, ma le gruppe de teater romances mancano mo.
4: Sono frivilligi, das gibt's eigentlich nie. Wo zu uns kommen, wir wenden. Das ist wahrscheinlich nicht bündnerisch so etwas, oder? Man will immer angefragt kommen.
0: Qua ist Arthur Bühler, Präsident der Union Grigiuna del Theater Popular. Dopo di questo Thema, qua è la prossima mezz'ora, pro RTR.

0: Mincha dus ons all'eu la Biennale Svizzera del Teater d'Amaturas e d'Amaturs. Una occorrenza in giù ci vengono presentati quattro stocks de teatro d'una mezza fino in ura e qua è ora da tutte le regioni linguistiche del nostro paese. Dal 2024, per esempio, alla Biennale in Lua Locarno in Svizzera italiana, quest'on alla Lua in Svizzera romancia, a scuola, concreto nel Hotel Scuol Palace a Nairs. La gruppa de teatro de scuola organizza l'evenimento la fin d'ottobre. Il programma sta fin già, però finora non sono in giugno gruppi de teatro romances della partita. Florin Juan rapporta.
1: In sé è la Biennale Svizzera del Teatro d'Amaturs un incontro per le gruppi de teatro laics de tutte le quattro lingue, con la gruppa de teatro a scuola. Quella organizza l'edizione 2026 dell'evenimento con l'aiuto delle gruppi de Saint Eftan, e la presidenta Seraina Taisch. Ella è contenta che sia arduante un anno e mezzo di lavoro di preparazione e ben botto in evento. La Biennale è quest'anno però senza produzione laica rumencia.
2: Il motivo non si vanno a proponerne. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione. E non levano per qui, abbiamo usato una sfida di fare in teatro.
1: Il comitato d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della Romancia.
2: Non abbiamo domandato intorno, non abbiamo domandato a Villaval, appunto alla Surselva, erano interattive con gruppi e precisi motivi, se sia mancanza di tempo, di riuscire, le attività e le gruppi. Ai, mi dice un paio, è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo a disposizione della Romancia.
1: La presidenta non dà però in ciascuno la speranza di cercare gli stessi in qualche gruppo di teatro d'amaturs rumencia, ci inizia a giovere un quartetto di teatro sul palco in l'Hotel School Palace a Nairs. In Zedetnia è avviato due punti il programma per poter integrare eventualmente in un tocco di teatro rumencio. Senza una produzione rumencia però non è la Biennale gli stessi o se sarà in attaccio. La gruppa di teatro scuola è già ingaggiò attori professionali. Qui grazie al 40° giubileum della gruppa di teatro scuola.
2: Non vanno in vita ainte, due gruppi, veramente scuola regal a noi per 40°. Also noi ens prestainte in vita ainte, due gruppi per il nostro giubileum. E quel è avverto veramente per tutti. C'è quasi la gruppa di teatro di scuola, sorpiglia di costi e tutti ci vuole ponire vero. Also, confronto con la Biennale, va qua io giusto si banisce.
1: Tradizionalmente si possa con il pubblico ir a guardare il programma della Biennale bevi pel dì. Le sere sono normalmente riservate per le teatrici e le teatriste delle gruppi che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul del fir teatro. Per questa edizione però invita la gruppa di teatro Scuola Minciun e Minciuna ad andare a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
0: La Biennale Svizzera del Teatro de Maturs alle 23 e 25 d'ottobre a scuola in l'Hotel Scuol Palace. Infos da in dettaglio via rtr.ch. Per ce ne sono della partita gruppi di teatro romances de più de vart quella domanda do divet scherestavet l'ander via qua pel magazzin da mezzdì le sfides e els motivs per ce quelle gruppi mancano.
3: Authentic, regional.

RTR Südostaustralia, venerdì 25 settembre. In 7 minuti es bivgnainte qua Georgina Janke col magazzin da mezzdì e noi ens dudin l'ora d'arcè a partir de las 12:30 per las gratulazions. Grazie per vostra compagnia. Romancia, me al microfono è stat Elias Zuzeas.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Ils amateurs del Teater Svizzer vengono per la Biennale in Terra Romontscha, monigines gruppes romontschas se presentan. De co?
2: Dass die Theatergruppe Echer in ihren Dörfern ihr Spiel machen und nachher ist es abgeschlossen für sie. Und ein neues Festival spielen, ist für viele zu viel Herausforderung.
1: Quel che è pils insil teater e pils autors il cant.
3: Per me è vita che fa bene l'orma e drof cent scolova da baver.
1: A zuotzen c'è la seconda santupada da cant. A di autor de canzons de fons Daniel Manzoni asce celebrando il premi de riconoscenza della regione Malögia. E les 12 a son Giorgine Janchi in B a Bien Mietzgi. Nus s'enchevin denton nies mezzien sur selva suenter moine periodo d'uffizi calla il capo de Falera las novitats ozcun Livia Caduff.
4: Falera stoi alla cercia di nov presidente in nova presidenta comunala. Il presidente attuale Norbert Kotz na candidescia Becpli il Zercledur 2027, quae da legger en il feglio ufficial della sur selva. Gott ca 64 ans e veni eligi il Zercledur 2023 sco president comunal da Falera. Madrisa Solar, l'ovra solara sur claustra, producesce da PI-non forza elettrica con radunz 10.000 moduls. Quai sa la mesedat da dumber planisa, scriva l'interpresa. In CLF avante il plan da construcción e quinta da vaer colià 70% da l'ovra cun la reit sin la fin da quest'on. Sco Madrisa Solar scrive in sia comunicazione venia bunamain la mesedat dal corrente elettric producil in Viern, pia il temp nua che la Svizra dovra da pli energia. In a part dal corrente elettric dovran las pendicularas da claustra, il rest va in la reit da l'EKZ. L'autor de Chansuns du Fans, Daniel Manzoni, survenne il premi da riconoscenza della regione Malögia. Quai per ses engagement per la lingua romancia ed il Zufans indigens. Il premi è dotato con 10.000 francs. Scola regione comunicescia survenne era Alin Guidon in premi da promozion. La giufna actura gioca da pi l'an passà la stria Ludovica sin la via da Praulas in Valbever. Il premi è dotato con 5.000 francs.
1: Tondil Grigion sin palancau nazionale alla postfinos, inaga da pligiu da sbatterots con problems tecnics ulteriores novità.

0: Il Cussegl federal ha incumbenzà il Departament de Defensiun de lavurar in sbots fin la stat. La legge doit trantar auter procurar che hardware e software en protegits meglier contra attaccias da cyber. Produkts doin per quais doin ademplir certas pretensiuns da segerezza. Il Cussegl federal vuol s'orientar alla legge da var segerezza da cyber dall'Union Europeica. En il Chantun Valais vivam bler pli paux lufs cerver che supponi. Quaid in scienziats e scienziadas dall'Universitat de Berna. Els han installà en l'antir Chantun cameras e stiman che gli ad allem vien passà 37 lufs cerver en il Valais. En la discussion politica han ins discurida fina 80 tox. Dan conoscer il numero exact de lufs cerver è important per quai chi vegn actual main discuta da regular ils lufs cerver en il Valais. La Svizra toccia tra las destinaziuns turisticas preparadas il migliors in l'antir mon. Ella contangia rang 9 da 10 dies paeis din studi dal Forum Mondial d'Economia che veni publica oz. Il studi na mesira bec la popularitat din paeis, ma bain la qualitat de l'infrastruktura, la resistenza a crisis u la persistenza. La Svizra contangia schars 5 da maximal 5,27 punts. Il Giappun meina la rangazion su andada als Stadis Uniz e la Spagna. La resistenza contro disturbis sco undas cecialira u incaps da sistems diventa pli e pli in criteri decisiv per las turistas e turists.
1: D'Anton esi vigneu sis vergaulas dodis ed os de masieun cun treis historias che nus approfundin eva per teater, cant ad in nief quartier de Viver ad Louvra.
2: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Schaccant, saudatir vossa vita, cantese in in, forse per fine in plir scors. C'è importanza, insomma, il text da dina canzone?
3: Mi c'è tanto schianta, c'è neanche non sa c'è c'è schianta. Il dirigente mette fitch pai sul text, sulle pronunzie, si mince sun del text. E per cui pareva interessante da perdere niente tempo, una fin di finitera, per discorrere su da quella.
1: Gli indils organizzatori della seconda santupada da Kant a Zuz canceva cusera. El mondo del teatro arriva questa tunnel scena svizzera d'amaturs in terra romancia. Scuol organizzesce quella gala biennale. Magari tresta deplorabile, buina solia gruppa romancia è annunciata.
4: Sono frivilligi, che schizze eigentlich nie, wo zu uns kommen, wir wenden. Das ist wahrscheinlich nicht bündnerisch so etwas. Man will immer angefragt kommen.
1: Pitost pleun progredesce quei quartier, magari gigantic, che due nescher a quira west.
5: Es ist quasi nicht alles auf der grünen Wiese, wo man einfach kann sagen, so die Stadt plant jetzt und dann dort sie das Baurecht vergeben und dann wird gebaut.
1: Tocan che tot è finalizzato a varga sisme di persone san habita a Louvra all'entrada del mercato de Quera vai è un decennis. De vart sfides a proceders di scurinza un poet pitart. La fin d'emma, quella ruccheggia, in cun, beh, su lei.
2: La meteo.
0: Oggi splendura per gronda parte il soleil, quai con incins fins vels de nivels. Il termometer muss oggi 37 graz in Valmisteir e 22 graz in Valmisauk. La bell'ora da tun continuesce era durant la fin d'emna, a quira en da speciar fino a 25 graz.
1: En in Mainz s'entaupa la scena svizzera del teatro d'amaturs in terra romancia a scuol. El turnus de 2011 la biennale dina en in altra region linguistica della Svizzera. Ia una occurrenza che vegn sostenida finanzialmente di Uffizi Federal de Cultura. E va per gruppas de teatro d'amaturs de s'entupa, s'appresenta, s'abratà, amerà, zujur linguistic. U onne piela romancia en rode cun organizà a beneventà. Ma nu ein las gruppas de teater romances inexistentes bo ina solia da sua tiencia a invit de co Toni Poltera e io sala cerca de rajuns
6: in svegia fac tot i possibel per motivar gruppas romances da sa presentar la biennale a scuol del il presidente

0: president da l'Uniun Grischunga pi Teater Popular, Arthur Bühler. Scretch ur an la Gazetta da l'Uniun Federala e sortot cercea i contact direct con las Uniuns ed an pruo da motivar e persuader senza success.
1: Ich glaube, es ist mehr, dass die Theatergruppe eher in ihren Dörfern ihr Spiel machen will und nachher ist es abgeschlossen für sie. Ein neues Datum, ein neues Festival spielen, ist für viele zu viel Herausforderung.
0: Cecil Kreia Beach. Ci las presentaziuns grondas da teater che s'è stat, per esempio, an Surselva, vegen stangentò il interesse ed il gust per sa presentar con un toc in a mesura alla Biennale.
1: Im gesamten Gebiet von Graubünde, denke ich, ist das gleiche Problem. Es ist nicht romanisch spezifisch. Es ist einfach schwierig, zum die Leute im Verein zu kriegen. Es ist nicht romanisch spezifisch. Also, ja.
0: E clear, i dovra adegna singulas persunas ci teiran i char e ci s'engagen, che il char vegia ossa che steda deplorablemente ci ainti il verm. Ci ci sei però frank d'observar?
1: Man will natürlich gutes Volkstheater machen und die einfachen Volksstücke sind halt, denken sie vielleicht, oh, das können wir nicht zeigen, wir kommen nicht in das Niveau her und so. Das ist natürlich ganz schade, die Entwicklung.
0: Keizza weiss da meis eser in a Deklaration, per ci cins les bec sa presentar, dei Arthur Bühler, el cessiva di non president dell'Union Grischunga pi Teater Popular. L'Union Lezza s'engagia bain per scolazione e qualità, ma vegge ir platz per tutti.
1: Wir wollen ja Vielseitigkeit im Kanton von Theater. Wir wollen das einfache Theater. Wir wollen in den Dörfli ihre Theater, auch wenn nicht alles immer profimässig ist. Das macht nichts. Und die Angst, das ist möglich, dass die oben ist, weil Theater vielleicht im Großen und Ganzen immer besser werden, ja.
0: Thema de sablamar pudes de maes essere motiv, ma angal forza e speculativ. Dina crisa di teatro romansch ed insomma di teatro da chi les elsa verna vot.
1: Es ist etwas Untödliches. Also es ist, da kann jede Krise kommen. Theater wird's immer wieder geben. Es ist etwas Fundamentales in den Dörfern.
2: Arthur Bühler, che presidisce l'Union Grischunga pil Teater Popular de Vart Pusselvas Regions, de Cocanigina Gruppa Romontsche se presenta in Bien Mainz a Schuol alla Biennale Svizzera del Teater de Maturs. Zuot se peina per treis gis intensivs de cant a musica. La segunda edizion di Inchcunter de cant ei per Anceiver. In occurrenza che vegna organizzata mince d'usons alternant col Festival de Teater Travers. Cui va pil cantà se domandans durant quella edizion capesces e quei che ti contes. Anna Caprez.
3: L'interesse per una piazza è così grande il coro ad hoc che ne ha formulato dies di un scontro di 100 zuz che tutte le 40 piazze sono già occupate, usce l'iniziante e presidente del comitè d'organizzazione, Cordin Lanzel, tutto contento.
4: Questo è fin già pieno, il coro d'ombra passa 40 persone e dopo non potremmo tornare alla piazza in Baselgia. Però per niente te glari se naturalmente d'una lue.
3: Se non succede, non segge per una piazza il coro per obiettivo dall'ingegnina.
4: Quella iot ci canta l'acqua e l'iot dalla regione da Cuera, ma è da Turic, da Bern, questo iot ci viene da tutta la Svizzera in pro e ci ha dudito letto in cloce di questo incontro di canti ci vogliono essere qui.
3: Dirigente principale del Streisdienst di incontro di canti è Johannes Knecht. El ci darà già della partita per la prima edizione dell'incontro di canti zuz avendo 2 anni.
4: E per cui c'è tutto questo incontro erano già fascinati da se il modo di lavorare il quest'anno.
3: Il cent sta chiaramente il center durante questi 3 dies zuz, ma na be. per una canzum, non tu c'è bella melodia, ma ben era il text.
4: Mi c'è tanto scianta, c'è neanche non sa ci scianta, e mi c'è tanto il dirigente mette fitch pai sul text, sulla pronuncia, su mince silva, su mince sun del text, e per qua pareva interessante da perdere niente tempo, una fin di fine intera, per discorrere su da quella.
3: Pers non sai però il tempo, corregge Curdin Lanzel giusto in seguito, e va sempre più per l'analisi de appunto il text, la lingua della canzum e sia melodia. All'inscontro de cent 2026 a Zuz, es farò que in differenti maniere.
4: Qua fai una con formazione de voce, con instruzione de chant, qua fai una concentrare in un cor, qua fai una con taglar concerts e discorrere con specialisti. Io sono avanti.
3: Specialist de lingua, scui il professor de letteratura e cultura romance Rico Faler, el completesce la lista de referentes e referents con trentrotter la sopranista professionella Sara Bignaianet o er l'autor Manfred Koch de Saint, el ci s'occuperò per fin de mince singola silba d'un text d'una canzum. C'è svezzo a però davvero l'impression che le spiortes con lavoratori, provas da cent e concerts fusbe qualcosa per profis, si sbaglia, o c'è l'iniziant dell'inscontro da cent zuz, Curdin Lanzel.
4: Ed è proprio una fin d'efne che è per minciun, per ufans, per cresciuts, per giovani vegli, per profis e non profis, e tutti questi hanno semplicemente niente da occupare con questo tema, musica e lingua e da per minci un alci.
3: Dice il presidente del comitè d'organizzazione, el ci forma con Andy Juan il piccian gremi. E modest, sai del rest, era il budget da 35 fin 40 mili francs per la seconda edizione dell'inscontro de cente zuz, managgia Curdin Lanzel.
2: Shalom resti de Gevigena findem fricevle con massa inspirazione schlarga il horizont cantic con tot sias facetas. La satupada da cant a Zuz anceva dil remnent cusera con in concert de Curdin Nicolai. Per de pli details rtr.ch.

A quei è tutto del magazzino da mesi che veniamo preparati e presentati da Livia Caduffa da Georgina Ianchi, producente Samuel Sossai. Nus, nostro magazzino, è massa autor per teclare, leggere, merà, un flash che vi visitate nus, sin nostra pagina web. Tantone si gratstau vegn vergau las dodi, stocken chi dat la masa ad ei vegn hilari, genusa stien gratulà a nascides a nasci il 21 de settembre. Accompagna a musica vostra pausa de masgi, lanciata dat quai, sempre vert cheu. Ciao ciao!

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Il 25 de settembre, il sole splendura oz per giubilares e giubilars, in emission con gratulazions inscritte per giusto 6 de delas ed es. La festa, quella comincia bene, lascia dir, giusto da voca già vus, da come vos telefons, vos whatsapp spontans, per tutte e tutti c'è un oz, anniversari o er dies de nozes. Una giubilare, un giubilare fortuna, da c'è tor incontro dus bons per buon ingedina scuol, la decisione croda la fin da questa emission. Al microfono, fin l'ora Elias Zuzeos, allegra. Il comenzamento fa la più giovane giubilare, ci ha er oz l'occasione di celebrare il primo anniversario rodont dei gens alla Emma Luisa Schuller oz e la sta a Dardin. Cara Emma, d'accordo, se non stai giovigiati tutto, ma è il bien per te oggi già per l'anniversario. Oggi veniamo a fare in vivo con Rimus a Dardin. Non è un piacere di accompagnare te in tia via di una pinche fina poppa tir in una grande cara buba con una massa buone idee ed in bien cor. Stai in avon, a una prima buba, nies lieblingsmensch, scoi a venire a cantare la canzone della amica che ti dai la sfeggi bugen. Gauda oz in una biala fiasta con tis amici e tia famiglia, coi già vigna ti, tio fra Matteo, il bap e la mum ed era la statas e del tat da Dardin e Clavaniev. E sinclea, la musica, quais appunto la musica prediletta ce n'ho dodino sa n'amica lieblingsmensch pel dejavel dat Emma Luisa Schuller da Dardin già vigna tot al buon.

Lieblingsmensch, n'amica, vein a do di pel Dejavel dat Emma Luisa Schuller da Dardin Ciaz Dejons. 14 Jons celebresche a Freimatigen il Chantun de Berna la Emma Sophia Hess. Per la giuvna Emma, do di no un perplex, ci sono arrivati la posta RTR. Cordials auguris per ti anniversari, vine von tut bien, e sin gleiti se vese a Wurz. Carsalit stata. La musica per la Emma Sophia Hess, ci ha 14 Jons, quella vende Matteo De Funz e Contra Kant, valada per 14 Jons, giovigiano tutto il buon alla giuvna Emma.

0: Matiu, con bocca moch.
1: Qua pro RTR di Chal 60 avel da Alexi Kamenisch de Morissen. In 30 minuti lunga noi abbiamo due gratulazioni inscritte, ci presentiamo qua, avanti ci lanciamo telefoni e WhatsApps e noi fai nostra insieme in Ingiandina, a Ramosch, celebresce Therese Hefner, 65 anni. E di sta scritto qua, il apposta, ci avanti ci fai RTR, ciara Therese, per te 65 anni anniversario, gratulaine, e ci vediamo in Blersen, dai fortuna, e io da ossa ti ha meritato pensione. Faut sin bel di Charles Lutz Ilse de Martina. Quella ven accompagna da musica del duo Mia Mia con la canzon Mia Val pel 65 Chava de Therese Hefner de Ramosch. Happy birthday tot al bon.

Mia Val. Mia, a chantà con la canzun. An chantà al duo per Teres Hefner de la Moschiaz 65 ans. Una gratulazione, vai a qua, mon scritto. E allora lanciare il telefono e WhatsApp. Se questa gratulazione, quella arriva per una giubilare oriunda dell'Umbrain. Ci sta però il Casa San Martino a Trun. Oggi festivesse la giubilare Antonia Casanova dell'Umbrain, se si è tanta siata, aval di della scienza. Il concorso d'enzi, il personale e la maina casa della Casa San Martino già vision alla giubilare buona sanadat, contentienza. Tutto bene per l'avvenire e bia le ore stiernus alla Casa San Martino. Je vijain in a biala fiasta de natalezzi. La musica o la canzun, quella ven in quist cas del cor viril l'Umbrain, ci cantan Nebles per 77 ans. Antonia Casanova de l'Umbrain, no je vijain tot al bun.

0: Neblas, cantada al cor viril, Lumbrain. Per 77 anni Antonia Casanova da Lumbrain, domiciliata la casa San Martin a Tron. Questa va mezzodì e le mission da mia collega Ladina Scena alla Anita Streamer da Zernetz, telefonaccia schon della cupina RTR e qua per sia mima Anni Bod da Valciava, una giubilare ci ha oz l'età da bellezza da 99 anni.
1: Io voglio gratulare a mia mima Anni Bod da Valciava, ci deso il fliamento all'ospedale Santa Maria e te l'ha già visto tutto il buon e buona sandà tanto in avanti sia.
2: E quanti anni complisci? 99 anniversari.
1: E le sedune sono state sane e frisse e sì, proprio. E fino a lunch la potete stare a casa e farsi accesare sul letto e sì.
2: E darai bene le guardanze, so?
1: I figli ci vengono a vedere da della, ma forse è là.
0: C'è bella età, 99 anni, notte metà in cumpleaños una tazza d'anniversario con un perduccerie della Anni Bod da Valciava, il nome della Anita Streamer da Zernetz.
3: Per vos, con vos.
0: In 30 minuti luna, no lanciare ufficialmente la seconda parte di questa missione, si può dire. Quella parte in cui ci sono piazzate qua già più spontane. No, cominciamo con telefoni 0800 20 25 30, la linea per voi già più di musica, ma er per voi già più ci vive per giubilare, il 25 di settembre. 0800 20 25 30, linee aperte.

0: L'ura de las gratulaziuns pro RTR in vendedi als 25 de settember. Novain al prim telefon sun lingia dona Marlene Solinger de Santa Maria con giusta 4 gratulaziuns, dona Marlene.
1: Hey.
0: Pro plaisir. Hey,
1: allegra. Hey. Ja, wir nehmen per Gratulation, sie ist forza mo plus, dass man tot zu sagen, ma ja gratulieren, quel sie sagen, e quel plus, Anita Spies de Santa Maria, ella complice ot, ot aunta, e volets gratulare fitche d'Anita, scha ella sainte, ja, wir lassen wie so, sie ja manchen in Doktor, da womit sie, e je wüsst total bun, e bunes an da. E der Rura Adadina Haldemann de Santa Maria, quella vinzett aunta, e Ciaradina era tai te gratulis e già visto tutto il buon e fa ottimo bel di con tutta ti compagnia e da ora la donna Bot, donna Annie Bot ci dice ora Silve e ora l'asil des attempats quella vignot non anti nov ans e te la già visto er tutto il buon e da mo in avanti fino al cent e la speranza la muda al cent e loro avessimo Rudolf Elrig il quinto Santa Maria quello è scritto tanti set se non mi sbaglio non sono giuro mai scritto c'è l'altro tanti set e diciamo più ma io non so tutti e gratulis per tutti quelli che taglano e già visto tutto il boom il belli boom e tutti ci alci quella canzone del Fiowers a mia cara patria.
0: Co tenia la di mai in tu questo anniversario? Sala o c'è un'agenda?
1: Ah, ja, questo è stato in tiri di mai in ti do schlune un cuore gente con scritta in una calendari.
0: Ah, interessante. E a mo una domanda, da queste 4 giubilari e giubilari, ci farà la più grande festa?
1: Ma, forse quella si è andata a quella tante e c'è tante, quella è mio paese che con quell'età se si fa andata a Dom, per solito si fa una festa un po' più grande, ma si fa una festa, also, io sai, sono invitata a si provare Spies e quella fa, con tutti i vini, torte, caffè e duscea, quella farà l'urinata con la famiglia. Questi anni la famiglia fanno roba solita una più grande per quella tante la famiglia.
0: Dimmi.
1: I donani bot sono all'ospedale, quella si sta giarani ore, faranno torte, fanno il cuore torte, sì. E per la famiglia e per tutti questi sono ancora già tempazzi.
0: Giusto a dire, questa era una bella età, ed era l'età da San Rudolf 77, è una fiche bella cifra.
1: In a schnapszahl,
0: Präzis. Ok, noch celebrein. Anita, Adina, Anni e Rudolf. Tots insieme. Tots da. Is la Anni er de Santa Maria, ori unde mensch?
1: Quelli da Valciava.
0: Ah, da Valciava, ok. Loro già ne tots della Val. Con musica della Val, dals Jowers, mia cara patria. Dona Marlene, grazie per il telefono.
1: Grazie. Grazie.

0: Ed es un paio di anniversari, si hours, puoi credere. Marlene Solinger a gratulare con mia cara patria, dals hours, a quattro persone della Val Müstair, Anita Spies, Adina Haldemann, Anni Bott e Rudolf Hellriegel. E der la prossima gratulazione ci despronta al telefon, quella tramettaina, dalla Val, il Val, no, dell'Engiadina, il Val, si puoi dire. Oh, donna Carmen Haldemann da Zernetz all'apparato. Sì.
1: Hi, sono da Zernetz, hi.
0: Ma also, la mamma sta in la Val?
1: Hi, mia mamma sta a Val Müstair, a Santa Maria.
0: E la oz anniversari?
1: E la oz anniversari, è la festa c'è un tons, e io ti la les gratulation, tutto il buon per se anniversari, e c'è la les oz mon pa, gli altri se di, e grazie Fitch per qua c'è la faduna to per noi e hai avesient la canzun dal Siawas mia chara
0: Valetta
1: della Valustein precis
0: donna Carmen idesia venerdì idesia in anniversari rodont dai a plans da festa.
1: Ma non va in bel tempo, hai, mangerà forse non un po' torta e deserti, hai, sarà un po' festa.
0: E lei si finge in valo e la passamo?
1: Also, io sono ossa schon in val, also io vengo più solo in val.
0: Hai, usci bene, ok. Hai. Far visita a mamma. Prima, celebrare la Adina Haldemann, c'è tanto ons. Sì. Kulsi Hours, Tücciara Valetta, la Val Müstair.
1: Prezi.
0: Donna Carmen, grazie per il telefono, bella festa.
1: Grazie, arrivai.

0: La canzone del Signore, cantata al cor viril l'Omnezia, s'ingevus da John Giuseppe Albin pel giubilar Alexi Kamenisch de Maurice en 60 ans. Non avanzo niente in telefon, qua pro RTR il ora delle gratulazioni, alla parada Rueras, donna Silvia Hess. Allegra, donna Silvia.
1: Buonasera, Elia.
0: E la telefona pel figlio.
1: Yeah, di telefonesce per mio figlio, per Dario Hess, che festivesce oggi 33 ons.
0: E con che plez gratulain al figlio?
1: Nus gratulain de del a divisain to bien, a che monti ben con el vinevaun, nus vai nu gen el gratscolè. Quai pos el bab, alla moma, con la sora Sara con suo Florin. A noi si già in otto delle in bellezze di.
0: Che fa il Dario otto? Ma è svenderti al celebration 33 ans. Motivs per far festa?
1: Also, i sa bide c'è che fots, i sa mo c'è l'otz liber, a ele grat il momento di de berdelie.
0: Ah, oh.
1: Yeah. Lui mi dice che vai altri stress.
0: Oh, qua è craia, qua non è la più bella attività per
1: l'anniversario. No, insomma, vecchia. Allora, okay. Noi siamo un giorno di Daniel, gli anni stessi, ma oggi ci fa un tic per sul selz.
0: Ok, ma allora speranza, abbiamo l'occasione di fare un viva la sera?
1: E... Io spero, allora forse becciozza, ma lo vediamo gli anni stessi.
0: E intanto fanno qua fin già un paio di festa auditiva, no?
1: Yeah, exactly.
0: Ok, Dario Hess, du dina giusto svesse con Uchi per il di svesse vanta mai donna Silvia Uchi per il Uchi.
1: Exact. Yeah.
0: Ok. Celebraina Dario Hess, donna Silvia, grazie per il telefono.
1: Grazie Elias. Invide.
0: Grazie.

Uchi, du di pel uchi, qua è stato il citato della mamma, almeno la Silvia Hess, no, du di qua Dario Hess, per sais vesta, e la oz 33 zons. 24 passa l'una e l'una delle gratulazioni, telefons non sono più arrivati però, no vaina, mo 4 messaggi su WhatsApp, ci hanno partito in su, sono 2 posti da moderazione. Il primo messaggio, quel è un messaggio tutto speciale per di de nozes. No gratulando da tot cor. Divon e Reto Meier ci festeggiaschen Otzlur 50-abel Jubiläum de Nozes. Non ci vijain avo da tot cor un bellissim di in dus cun bler amur e respet per to quai ci vo vai passantà in sembele e va un gran plagiar da far feste cun vo de man branclada da vossa figlia Bianca, vos fil Patrice cun Larissa. E allora va in un secondo messaggio, quel è arrivato per la Antonia Casanova da Lumbrain, quando di avanti finge una gratulazione per lei, ed ossia eravamo in WhatsApp. Buongiorno, gratulazione a tutti Antonia Casanova, senza io sia tanta siete. Si è tonta, si è tavola onda una scienza. Ci vediamo tutto il bene, con un buon senadato e con tantienza. In vivo, con il da Silgin. Prendin se gir su enter in se cupli tard. Gaudi ti udi da Natalezzi con tis visites, car salitz ed una ferma strocla odel sil gin. In grazia le salitz Maria Barla Kamenisch.

0: Els Beatles con Get Back. Quart avant che no concludain qua. Vaina mo dus messaggis. WhatsApp c'è da sempre leer. Janos gratulesce a siu padrin Alexi Kamenisch da Morissen. Car padrin, io les el gratulaggio visati tut mo il bien pels proxims ons. Grazie al fetch per tutto il bien che ti has fatch per mai. Tes in prima padrin. Fai oz un pau fiaste zacus. Vain luon fa in tic fiaste in semen forse. Era mia mumma Giuseppe la gratulaggio visen tut mo il bien. Carselitz Janos. E allora vai a Moggiavus per la Amelie Schuller, che ha 9 anni. All'Axa, oggi fa fiasta la nostra cara Beadia Amelie Schuller. Tata e tata da Moste gratulation, che vi sono tutti car e bien. Due gode la festa con sias amici, spettart con tats e tatas, aux ondas, cuserines e cuserins. E grazie al fetch al radio. Grazie a Ficio Vopel, saluts. Ed ora restiamo a questo ultimo moment per. Tra la sorte, tra la buscia, Cici godogna al puscio, non al puscio flors, al bonzo al buon giardino. Passa 10 noms, vaina do di, oz, jubilares, jubilares, al 25 de settembre, e recaiver oz, dus bons pel buon giardino scuol, das c'è. Dario Hess, ci sta all'ax. 33 sons al musicista oz. Ci vediamo per piacere ed in nome da RTR a tutti i giubilari e a tutti i giubilari tutto il buon per il vostro anniversario. Ci siete contenti, contenti, sane e sane e possiate passare in dita bellezza tutto in vostro giubilare. Mio nome è Elias Tuzeos, grazie Fitch per parlare, bel davamo il di.
1: RTR, le gratulazioni.
2: Il suo intermezzo der RTR.
1: Con scoprides, hits e sempre verz.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussegl Federal vul reglas pli cleras e pli transparentas tar chains de locaziun. El refusa tentant l'iniziativa la tier. E la Svizra doi per l'emprima giada survenir in acna legge federala davart la segerezza da cyber. Qua in dus tals temas, oz las duas, al microfone Livia Caduff. Buonasera. Il Cussegl Federal vul far reglas pli cleras e pli transparentas cunter chains de locaziun memia auts. Locataris tuan uscia pudair controlar meglier schils chains en memia auts. Ina proposta concreta doi esser sin maisa l'emprima mesadat de l'autoron. Cun quai fa il Cussegl Federal ina contraproposta indirecta all'iniziativa de locaziuns. Lezza pretenda che chains de locaziun vengan controllats automaticamein e regularmein. Il Cussegl Federal refusa l'iniziativa, quella sai a me mia pretensiusa. Plinavant tema il Cussegl Federal chi vengan sco conseguenza investi pli pauc en la construcziun d'abitaziuns. La Svizra doi per l'emprima giada survenir in acna legge federala davart la segerezza da cyber. Il Cussegl Federala incumbenza il Departement de Defensiun de lavurar in spots fin la stat. La legge doi tranter auto procurar ca hardware e software en protegits miglior contra attaccias da cyber. Produkts doi per quais doi adempir certas pretensiuns da segerezza. Il Cussegl Federal vuol s'orientar alla legge davart la segerezza da cyber dall'Union Europeica. Dar la Confederaziun en pendentas pliras 100 tumondas per novs pesticids u fungicids. Il Cussegl Federal pretende us ca questas pendenzas doen venir lavoradas giu an taifer sisons. Per far quai doen ils uffizis responsables survenir de pli personal e lavorar pli efficient. Ils taners per suenter doen venir de taxas d'admissium pli autas. La ragion per quai sae chi detia cunter certs parasits per part nagins pesticids pli che in lubits. Uscia cins stoppia actualmein per part dar ora lubiencias d'urgenza per pesticids u fungicids pli vells. La Svizra tocia ter las destinaziuns turisticas preparadas il meliers in l'entir mun. Ella contangia rang nov da cina dies paiais din studi dal Forum Mundial d'Economia che veni publicia oz. Il studi na mesira bec la popularitat din paiais, ma bain la qualitat d'infrastruktura, la resistenza a crisis u la persistenza. La Svizra contangia schars cincta maximal meint 5,27 punkts. Il Giappun meina la rangaziun, so andat als Stadis Uniz e la Spagna. La resistenza contra disturbis sco undas da cialira o in caps da sistems daventa pli a pli in criteri decisiv per las turistas e turists.
0: La meteo.
1: Oz splendura per gronda part il Suleil, quai con incins fins vels da nivels. Il termometer mussa oz 37 graz in la Val Müstair e 22 graz in la Val Mesauc.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è Mimio Blair Traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cusel federal vul reglas pli cleras e pli transparentas tar las chains de locaziun, el refusa dentant l'iniziativa la tier. E las quater pli importantes ligas da Balapè de l'Europa han criticà fermament la direcziun de la Federaziun Mondiala da Balapè, la FIFA. Quai in dustas temas, ozza las trais al microfono Livia Caduff. Buonasera. Il Cusel federal vuol far reglas pli cleras e pli transparentas contra chains de locaziun memia auts. Locataris doen uscia poder controllar meglior schils chains e memia auts. Ina proposta concreta doi essersi mais alla prima mesadat dall'autoron. Con quai fa il Cusel federal ina contraproposta indirecta all'iniziativa de locaziuns. Lezza pretende che chains de locaziun vengan controllats automaticamente e regularmente. Il Cusel federal refusa l'iniziativa, quella sai a memia pretenziosa. Plin avant tema il Cusel federal che vengan sco conseguenza investi pli pauc en la construcziun d'abitaziuns. Dar la Confederaziun en pendentas pliras cians tumondas per novs pesticids u fungicids. Il Cusel federal pretenda us ca questas pendenzas doen venir lavoradas giu an taifer sisons. Per far quai doen ils uffizis responsables survenida plir personal e lavorar pli efficient. Ils taners persuenter doen venir da taxas d'admission pli autas. La ragion per quai sai che detti a conter certs parasits per part na gins pesticids pli che in lubiz. Uscia che in stoppi actualmente per part dar ora lubiences d'urgenza per pesticids u fungicids pli velz. Las quater, las pli importantes ligas da Balapè da l'Europa han attaccia la direcziun de la Federaziun Mondiala da Balapè, la FIFA. Ils responsables de la Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfaccian al president de la FIFA, Gianni Infantino, d'aver promovi activament ils ons passats ideas explotantes. Las quater ligas pretenden trantre auter in a reforma fundamentala de las structuras de direcziun de la Federaziun Mondiala. Infantino è già pli dic in critica e da vos temp am plans procura per discussions da participar investiders privats a turniers da campionatis mondials.
0: La meteo.
1: Hot splendura per gronda parte il soleil, quai con incins fins vels de nivels. Il termometer mus aots 37 grads in la Val Müstair e 22 grads in la Val Mesauc.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da Knesche il traffic, tranta Ruta Bruna e Rehanau in direzione Quira, la ragion è Mimibler traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. What a day to blame it. Scoverides e hits. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: Il Cusel Federal vuol ils proxims ons dar ora da pledaners per promover l'integraziun. E las quater las pli importantes ligas da ballapeda l'Europa han critica fermamaind la FIFA e pretenden ina reforma. Qua indust als temas ozza las quater, al microfon Livia Caduff. Buonasera. Il Cusel Federal vuol dar ora ils proxims ons da pledaners per la promozion dell'integraziun. Per il 2028 fin il 2032 doi quai esser schars 67 milions francs ad on pia bun 5 milions da plica finus. Ils daners vannen differents programms d'integraziun cantonals e nazionals, con quels doin personas immigradas in Svizzera, per exempel survenir pli schwelt access alla promozion della lingua, formazion ed al marciada lavur. Il Cusel Federal vuol far reglas pli claras e pli transparentas contra chains de locazion memia auts. Locataris doin uscia poder controllar meglier schils chains e memia auts ubetsch. Ina proposta concreta doi esser sin mais la prima mesadat dall'autoron. Con quai fa il Cusel Federal ina contraproposta indirecta all'iniziativa da locaziuns. Letza pretende che chains da locaziun vengan controllades automaticamein e regularmein. Quella iniziativa refusa il Cusel Federal dentant, quella sei a mine memia pretensiusa. Pinavant tema il Cusel Federal che vengas co conseguenza investi pli pauc en da construcziun d'abitaziuns. L'Ucraina ha dato nor indicazioni dal presidente Volodymyr Zelensky producir en l'avenir 16 rakete da defensione del tipo Patriot. Il presidente americano Donald Trump ha dato liber le licenze necessarie, ha detto Zelensky all'agentura di novità AFP. Finché le prime rakete Patriot producite in Ucraina siano pronte, venne qua intanto anche accusare in moment. Zelensky quinta con varf in ogni mezzo. Il Stati Uniti non finus, pech si esprimit in causa. Las quater las pli importantes ligas da ballapeda l'Europa han critica fermamaind la direcziun da la Federaziun Mondiala da Ballapè, la FIFA. Els responsables da la Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfaccian al president da la FIFA, Gianni Infantino, da vair promovi activamaind ils ons passats ideas explotantes. Las quater ligas pretenden tranter auter in a reforma fundamentala della struttura sta direcziun della Federaziun Mondiala. Infantino è già pli dic en critica e il davos temp an plans procura per discussions da participar investiders privats a turniers da campionatis mondials.
0: La meteo.
1: Oggi splendura per grande parte il soleil, qua con incins fins velz de nivels. Il termometer mussa 37 gradi in la Val Müstair e 22 gradi in Val Misauk. La belaura da tun continuesce era la fin demna, a guira in da speciar fino a 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da knesce il traffic tra la Rota Bruna e Rehanau in direzione Guira, la ragion è memia bler traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da vinten grands hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Varga 2 milioni di donne pli per promuovere l'integrazione in Svizzera e i cantons due instruini di pli danes. Ils de Schluenz han movuja de vart la nova convegna de sanadat che la Vischneunca devente puspe commembra della Sana Surselva. La VM de Vello con la grigiuna Ginia Caluri che s'allegra.
2: Die Vorbereitung war perfekt, das Wetter hat auch super mitgestimmt, wir konnten super trainieren und ja, fühle mich super parat.
1: Suenter Chaka meunca usse Brel Embolo alla Nazionale per via din Zertifikat de Covid sfalsificau. E nos venne accompagnau a Fons durant l'Aktion Stop to Drop.
3: Et schaut simplement Stadl bei uns, wo man meint, es ist eine Table, geht in ein Parfüm machen und ist das, ist ein Mantun Zigarette skuie.
1: Jeles Tschun, ja son Georgina Janki, bella, buonasera. Il Consiglio federale vuol promuovere l'integrazione della decisione documentale il RAPS pil credit, corrispondente a quaisur plirzons, Fabia Kadoff.
4: Usche augmenta il Consiglio federale il credit d'impegno per 5,4 milioni di francs l'on per la periode da 2028 fin 2032. Questo sono 67 milioni di francs a donne guardando in tutta la periode 335 milioni. L'augment fece da bisogno perché c'è da più persone dovran als programmi di integrazione, usce il Consiglio federale. Una grande parte dels raps van als cantons, usce dovran quels als raps per cuors de linguas o per l'integrazione de persone immigrades il mercato de lavur. Eres vuol promover in la nuova periode più ferm l'integrazione delle donne immigrades, usce an decis confederazione e cantons insembel. Il rest del credit va in programmi nazionali che si focussano ravant tuater sull'integrazione in il mercato del lavoro. In Svizzera lavorano 77% delle persone immigrades, che è una delle più alte quote del paese che fa parte dell'OECD, l'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico.
1: A nous resta in gratitier decisions del Consiglio federale. Locataris duene a venisse vi controlla meglio schilz chains che zante paga e in menjauns. Las novitats cusera con Livia Kadoff.
5: Il Consiglio federale vuol far regles pli claras e pli transparentes contra chains de locazion memia auts. In a proposta concreta doi essersi mais all'amprima mesadats dall'autoron. Con quai fa il Consiglio federale una controproposta indiretta all'iniziativa da locazions. Letza pretende che chains da locazion vengano controllati automaticamente e regolarmente. Il Consiglio federale refusa l'iniziativa, quella sia memia pretensiosa. L'Union CH Wolf nadascia becch portar plants contra l'ubiences da saietar lufs, gen venits ordinats de l'Administration federala. Quaia decis il Tribunal federal. L'Union de la Svizzera Tudescia na saia dapi almain diagions becch pli stada activa en l'entira Svizzera e na per quai becch il drecch da portar plants. Plin avant existia sia pagina d'internet mo per tudesch, quai na tangia becch per ina activitat nazionala giudicescian ils derjaders. CH Wolf na pa uscia becch agir contra las lubiencias da saietar del Uffizi Federal d'Ambient en ils chantuns Grischun, Songail e Valais. L'Union sa mossa trumpada della decisiun.
1: Ad usse in exterior, ruera e l'Ucraina che survin i ok de Donald Trump per licenzas per Patriot.
5: L'Ucraina dasce tenor indicazions dal president Volodymyr Zelensky producir en l'avenir 7 raquetas de defensiun dal tip Patriot. Il president american Donald Trump aia da liber las licenzas necessarias, adic Zelensky all'agentura de novitats AFP. Finca las primas raquetas saian prontas, venia quai dentant anca dur cuzar in moment. Zelensky quinta cun fin in non a metz. Ils Stadis Units nemfinus pech s'exprimits en chausa. Las quatter, las pli importantas ligas de ballapeda all'Europa han criticià fermament la FIFA. Ils responsables de la Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfaccian al president de la FIFA, Gianni Infantino, d'aver promoví activament ils ons passats ideas explotantes. Las quatter ligas pretenden tranter auter una reforma fundamentala de las structuras de la direcziun de la Federaziun Mundiale. Infantino è già pli dic in critica. Il de vos temp an plans procura per discussions da participar investiders privats a turniers da campionatis mondials.
1: A nus restai nel mondo il ballapei mi den in Svizzera con un ulterior giugador della nazionale che ha falsificato in certificat da Covid.
5: Suenter Granit Schacca sto la nazionale svizzera era desister sin Brel Embolo il sin prims quattro geus della Nations League, quae ha comunicà l'Associazione Svizzera da Ballapei. La raggiunza in certificat da Covid falsificat che Embolo aia comprà il 2025. CH Media ha oz fatto pubblic che il saia per quai veni sentenzia il novembre 2025 con vigur legale. Con questa decisione vuole l'associazione

0: emnas e venire la chance o inter be och mais en uffici.
1: Danton, eisi 7 minutes vergaula stiun.
2: RTL, il magazin della Saira.
1: La greva na scienza della reit de sanadad en Surselva che due in vigur l'ancetta di onnief. Con la populazion de Schluene de Lax che sa e decider ni tutti ne bu in gatto nige e els astia nu puspena d'anton dati posta della sana Surselva las duas vischneuncas en quella als de Schluene statik als astia mo vota de vat la convenia de prestazion sulla vischneunca de 20 puspei com membra della sana Surselva. 25 cantons varga in 1 milion stumbles de sigarette in plazas de Giuc ad altres plazas publicas.
3: Se ci sciato c'è bler sigarette, non le cine spon anche fumare, che tu rai e te le manzo non c'è un po' ciuccals.
1: Numerose fonds de scuol che gin scoiei durant la campagna nazionale de rimnanza in sigarette ad altres in lur plaza de Giuc. Silvello Davia va la elle scoine de las grondes spronzas svizzeras, la grigiuna Ginia Calori.
4: Es ist natürlich ein grossartiges Privileg, also ich freue mich extrem auf das neue Kapitel, um wirklich noch den letzten Schritt an die Weltspitze jetzt auch im Strassensport zu machen.
1: Con quei nuovi capitoli maneggia il suo contratto di profit in Movistar, in una delle migliori equipe di velo del mondo. La fin d'ema qual è per incevere con un'aura magnifica per tutti i vostri plans di passare a quella zanua giudò.
2: La meteo.
0: La bell'aura da ton continuesce era durante la fin d'emna. Ed il miaivel con fino a 24 gradi a quira, des doc fin 22 gradi in Surselva e des 9 gradi in Lenge di notta. Ed era l'altra emna vai vin avanz con bler suleil, quai fin almain mesemna.
2: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch, da knesch el Traffic trant Rota Bruna e Rehanau in Direktion Quira, la Rajun è mia bler Traffic. Bler Traffic a era a Quira sin la via da Masanz.
1: La nova reit de sanadat che due nescer in Surselva la domanda chi asce vota, chi bu. C'è l'emma an il delegai della sana Surselva decideu che la popolazione della svisnionca scomembres due insavi decider davart la nova convegna de prestazion la votazione quale fixada pils 29 de novembre. E un bu clar esce la svisnionca de lang sven insomma a prender parte la votazione a se schluein. Vol prender part. Nora Fischer in Vischneunka Kassas dann ot Buvota e Schluein per qua quinzegge sorteus dalla sana Surselva.
5: Exact, la popolazione de Schluein aveva decidiu in avril 2024 che la lesi extra dalla sana Surselva. Quella auds denton informau Schluein con inscriver che la Vischneunka sapi domandada pu spesse vi entra. Questo è il luogo di Bigianto che il 8 d'ottobre, perché è Schluein, sapete votare vart quella nuova convegna di prestazione fino a novembre. Ossa, sto la suprastanza di Schluein decider, tompi spert, se la domanda la popolazione di rientra alla sana Surselva a che giunti una radunanza comunale. Quella è denton fitch sportiva, ma te pauc realistic.
1: Altra la situazione all'Ax, che dati un po' giuris, dentro la Vischneunca a la Sana Surselva, in Zebu, Parina, se la Vischneunca è, insomma, è un co-membro dell'organizzazione. Come si veniva tutto qua?
5: Della suprastanza dell'Ax, letta, è del meni che la Vischneunca seggi son extrada della Sana Surselva, a planesesce per quella è buona votazione il 29 novembre. Decideu de extra quei veva la suprastanza sin base de lur constitution comunala. A la sana Surselva lette ting abrancunter, ella è persuadida che quella extrada e busta de valevla giuridicamen a seggi a scia a cemene mai succedida. La suprastanza lette vesi stoscia votai il suveran de lax, quei agi ei uffizi cantonal de Vischneunkes confermau.
1: Co vai os vinavon?
5: Ja, la sana Surselva letzte hat in die Maulax de prender Positionen schritt und tokel 8 Oktober ad de schie konfirma ke la Vischneunka de Lax segi vinavon com membre de la sana Surselva. Alla radunonza de delegai de la sana Surselva dil 9 Oktober do lu vini informau de wart la situazione attuale. Aber propi indipendentemente de quei scriver vol la sana Surselva vinavon tractala Vischneunka sco com membre ad etter mettere la popolazione i urden de vota. La corporaziun lesa schiesca fi claras relaziuns giuridic

0: cas a politicas.
1: La domanda è a co lax se participesse alla finale alla votazione stiaspia è un da ben in qual discussione.
0: Già, exact. Le fronts lette sempre il momento proprio a un buscleride del tutto, a due stati a un'iniziativa del ravoi della popolazione. Da prima ziamna vengono rimnau sottoscrizioni perché il dell'ax survengono e la chance di saver votare in causa. A già le 100 sottoscrizioni che trova vengono rimnate il prossimo giorno, lui fa questi giri a un'inaga un po' squitch sulla suprastonza. L'Ezzeleu veste un teoreticamente 6 mesi tempo di trattare quella, ascia che l'iniziativa stobu ex non vi in effetto immediato. La domanda è un con gic che la suprastonza vengono a tenere a dire se il squidge della popolazione cresce l'uossa.
1: Grazie Nora Pister per mettere un po' a leuk tutti i giuris clare alla fine novembre prende la popolazione la decisione da principi co-organizzare il settore da sanadat in surselva con ni senza schluene c'è che l'ax fa la finale e quei vin semusain storia sono quasi infinite per continuare e cautier erter. La campagna svizzera contro Führer ne ven stumbles da sigaretta, ni stop to drop co l'azione a nom. Quella animesce volontaris, classes de scuola, unions, vischneuncas da dia rimnanza emman ils stumbles. Os il settember hanno surtutto animau classes de scuola da fa quei sin plazas de giuc. L'idea è lue de documentar et analizar scoi vese o elantira svizzera. Se participai, at i arimna scolares e scolars della ciunavla classe de scuol, che Florinjuan a stiau a compigna.
2: Giusto da spilla cisa de scuola a scuol, tocca una plazza da giuvir. Le venti una tivla, as ora d'unida la cingivla classe della scuola de scuol. La magistra Sara Copagna declara cicels i fens in da fir.
3: Vuol dire, ha veramente il comune a mi sutabla, ci non stesse essere qua in giun, di una sigaretta, se guardate non c'è tanto snacks.
2: La classe a Sparta ed il scolars e scolares cercano surtout rest da sigarette e sacins da snus. In sé, essi comandò da fumirsi in la plaza da giovir. Usè, non vessano il scolars e le scolares da cattir co in giunas sigarette buttides per terra.
4: Ma noi mangiamo plastica e avrà 200 sigarette. Sigarette, polperi, chicks e stims e tutto da plastica e roba.
5: Sigarette e snus, più blur.
2: L'azione Stop to Drop, una organizzazione na governamentale, vuole con questa azione mostrare in tutta Svizzera che mince resta da sigarette fa danno all'ambiente e dume. Specific vuole l'organizzazione per guardare su piazze da giovere in tutto il paese per analizzare la situazione e presentare quella forza avvicinante, con quella da scuola. Sara Copagna, la magistra della cingevla classe da scuola.
3: Il comune è orientato a non pigliare in parte questa azione. Non va in un tool, in giocce non va in datare, o se precis, quanti in giocce, c'è non va in città, co es ni rendu attent, appunto, con tables, con cevons, c'è non stessa. Bebutare o scepper qua d'intera, però il risultato scottals, non sai, se non clappain un feedback da questo stop to drop, o se noi in l'orinian verso il comune, qua sarà da fare io.
2: Durante la cerca ed il ferruorden sulla piazza da giovir, Emilzi Fens c'è top gera merda. Il scolars e le scolaras deren stuttas, c'è em in somma c'è to c'è gera rüt.
4: E c'è sempre un stottel per rüt, ma mai c'è una tabla qua, c'è un spofumar, ma lì stesso è un mantun sigarette qui, e hai. E se il tossi ci arriva in la natura.
6: Ma veramente c'è un permesso di fumare sigarette e questo è veramente triste.
7: Un po' stutto vero si dice, e se una roba da giovare, allora forse lo fanno spigliare in bocca e questo è fatto triste.
4: Se ci sono stato a bere sigarette, non le ci ne spono anche a fumare, se ci creano, c'è il domanzo, non c'è un po' ciuccoli.
2: Il Zifens è fa clare la loro opinione, ci c'è il Zidellas pensano della roba ci è inciato questo sieve mezz'di con Ferruorden. Per la magistra Sara Copagna, sai l'azione Stop to Drop era un'opportunità per sensibilizzare e scolare il Zifens.
3: Io aver cura della natura, aver cura della sanità, essere consciente da qua ci può capitare e credo ci erano impressionati dai numeri. quanta merda ci schatta, quanta don ci fa, erbe una sigaretta in ti laua. E sperci hai nos erin pa per l'avenir, pa de pittura u ci sono più conscienze waren de l'ambiente de l'urs andai e non comencen de fumar.
2: Uxè, es l'acciun pels i fans de la cingevla classe da scuol i da fin. Les tevles de scumant stemmen c'è d'una e la plaza es osa cuna gida. Almen fin c'è qualcun o qualcuna non resguarda il scumant sun les tevles apposta installedes sun la plaza da giover de sper la cisa da scola a scuol.
1: La dosterina giufna sportista grigiuna che ha giù lanciato una carriera da skis. Ha lubratato il skis col mountain bike, sa da osterina delle smere cicliste in Satara, Gina Calori de Panaduz, con ses 24 ons e la uon al campionato mondiale da velo che è presente il Canada, da me un parta, Gina Calori e la corsa da via. Andreas Vialant ha giù antupau la cicliste grigiuna avon che la è partita per Montreal.
8: Gina Caluria è sgulada con tutti i colleghi dell'equipe nazionale già avevano due anni visur mar per che potesse preparare al liu che si optimale come possibile in quella corsa da via del campionato mondiale.
9: Siamo un stark team, ma siamo già l'ecce in Ruanda gesehen, am Schluss haben wir ein bisschen Pech gehabt, um das Beste mögliche, wo möglich ist in der Gruppe rauszuholen, jenes die Szenario durchplanen, wie was, wo die genauen Aufgaben sind, haben wir jetzt wie noch gar nicht besprochen, aber es ist sicher das Ziel, um als Team das Beste zu erreichen und ich glaube, wir können sehr weit kommen.
8: In einer tollen Kurse da via war ich und so ein Pil-Team. Auter geht hier in einer Kurse da Mountainbike nur ein Minchin, Mira Parell e Sinel. In einer Kurse da via ein Biappi Taktika. Minchin Athleta e Team survenia schia in einer Rolle. El cas normal a Gina Calori la Rolle scogli d'ontra e in prima linea war Parell da Miracchi, il leader dell'equipe, quei fos Marlene Reusser, a gli las meres premisses da gudignare la Kurse ni sil mainzi sil podest. Monta, Calori lavora per Reusser. Quid anton suletti il plan sil pupi?
9: Es gibt immer mega viele verschiedene Szenarien und Lösungen. WM sind immer spezielle Rennen, weil wir auch ohne Funk fahren und es kann immer so viel passieren. Letztes Jahr hat man gesehen, bin ich für die Fluchtgruppe zuständig gewesen, um dort vertreten zu sein und am Schluss bin ich eigentlich in dieser Fluchtgruppe gelandet, die schlussendlich das Rennen gewonnen hat. Also es kann immer so viel passieren und da haben wir sicher das Privileg, dass wir so viele Fahrerinnen sind, die das Zeug haben, um vorne mitzufahren.
8: A Schia ha Gina Calori sia chance. Ella che veniva a voni nonter sia premiera ad in campionati mondiali da velo da via, vencinavla a Kigali e la Ruanda. Ua nel Canada volela se capesce da pli. E la forma, quella constat. Quella è la canzone perché ha osiles da vosas iamnas tiere la casa e il grigiun, nur che la facil de vos temps cians de chilometri sil velo in totes direcziuns.
9: Ja, mal wirklich Vorbereitung war perfekt. Ich glaube, ich habe noch selten so eine gute Vorbereitung gehabt. Das Wetter hat auch super mitgestimmt, wir haben super trainieren und ja, fühle mich super parat.
8: Ce volins de pli. E che la saminche mai clamagiu a talas cursas importantes sia mera prestazion possibile, quai ha ella già demonstrau pli rasga in quei secondi all'elita. Al Tour de Romandie è la venida novavla e dal Tour de Femina in Cechia, in una corsa da 4 etappe, a Calori ci sono triunfau.
9: Ich bin echt happy, wie es gelaufen ist, auf dem Bike sowohl auf der Strasse. Es ist mega cool, klar ist noch der kurze Zwischenfall mit der Hirnerschütterung an der Tour de Suisse. So Sachen gehören leider auch etwa dazu in unserem Sport. Kann man nicht ganz vermeiden, aber jetzt bin ich wieder 100% fit und stärker als vorher.
8: Bleibt es, dass wir den Profi e quoi a Gina Calori davantada ils Davosons, quoi malgrat che la insassetz entschiet per avon sisonza di cun velo, avon e relativa el sport de schiss.
9: Etwa geht so schnell, dass man gar nicht so Zeit hat, um es zu realisieren und es wie auch ein bisschen selbstverständlich wird. Und dann so in der Off-Season einmal, wenn man so ein bisschen Zeit hat und einmal Zeit zum Durchschnaufen, dann hat man dann schon Zeit, um es zu realisieren und braucht einmal auch ein bisschen Zeit.
8: Ed i va vina von in quel tempo. Per la prossima stagione, Gina Calori non ha mai survenuto in contratto da profi del team spagnol Movistar in dei migliori team del mondo. Leudavente la dentro altre colleghe d'equipe da Marlene Reusser.
9: Ja, ist natürlich ein grossartiges Privileg. Also ich freue mich extrem auf das neue Kapitel, sage ich jetzt mal, um wirklich noch den letzten Schritt an die Weltspitze jetzt auch im Strassensport zu machen. Und auch ja, im gleichen Team wird Marlene sein. Ja, ich glaube, das ist echt eine riesen Ehre, die ich hier machen darf. Und ich freue mich extrem. Und ich bin auch extrem gespannt, was alles auf mich zukommen wird. Wird sicher auch ein Haufen Neues sein, ein Haufen zum Lernen. Aber ich freue mich.
8: E sco part da quei team Movistar astia Ginia Calori os bomo plissa mia, mo bain propi spara che l'asti ils proximis ons e prender part alla spigrondas cursas possibles, sco se capesce al Tour de France.
9: Mi hent jetzt den Ende Oktober resti Team zema zu, wo die ganze Planung für nächste Saison gemacht wird. Bis jetzt han ich noch ziemlich keine Informationen. Ich werde dann meine Ziele anhand von der Saisonplanung anpassen.
8: C'è che è clar, il focus vegna d'essere a venir è un pifeggio si las cursas da via, quellas vegna ave priorità absoluta. Moshe l'agi la possibile dat de unir magari alla partenza di una corsa da mountain bike ton meglier, que fosse un stupend supplement.
1: Il mountain bike da presente definitiv per caus en grage suenter la VM da velo el Canada vai suenter u grad vinevon al campionati d'Europa da velo da via en Slovenia a Brussus e il focus la corsa mondiale da Ginia Calori partenza e da meun suenter mazzi a Montreal.

questo è il Davos Magazine d'informazione per questo tema che veniamo preparati e presentati da Livia Caduff e da Georgina Janchi, producente Samuel Sossain. Noi sono i magazzini e massa autor per teclare, leggere, maram, fleis, con visitare la nostra pagina web e l'applicazione Play RTR. En 7 minutes dati la sechuna mesa, se vos vezen bo, halu fossi planet uras de rumi la plata de lavur, la buda, sarà giù computers, machines, agi. Ciao ciao, chef. Bella fin d'emma, toccan l'indis gis.

0: Cun stress el duet cul Linda Ellis e Sivignolas Ciunamasa.
1: Ina bella saira cun RTR.
0: E abbiamo una sera, la fin d'emma qual è per incevere il mondo del sport, e si numerusca an d'antonda l'uvra, il mondo del hockey, ronda complena cu sera e la più alta ligia col club de Tavauca, da Tordei per incontrare il Rapperswil-Iona Lakers, in seconda ligia hanno il hockeyans de Live Albella e un intec per per sapina per la nuova stagione nostro che è in abbraccio cu sera, il Puls. Allù, Merenza è un pauet sulla campagna Nations League che inceva per la nazionale alla Svizzera da Balapei. La fin d'emma in una buon'ora informesce tra nader Murat Yakin dentro l'autor vessel e da comunica ci che vien a rimplazza Granit Chaka sco capitani. Pugen direzione fin d'emma con vus Gergine Yanki, shalom.

0: RTL. Novitats ed istorgias dal sport per vus.
1: Da me non c'è per la nazionale svizzera de Balapei la campagna Nations League, un prim avversari ordei per la Macedonia del Nord. Trenader Murat Yakin va in quella campagna con quella nuova faccia, per parte voleu, per parte sforzata. Non c'è quella causa Granit Xhaka, seu certificato de Covid comprau falsificau. Il capitani meunca ascia. Ed en in buon'ora vien trenader Yakin ad informar a Cichel dat la confidenza per rimplazzare Xhaka. Ad otto c'è lo vignò la Jishka e Brel Embolo ha falsificato seu certificat de Covid e el meunc ascia alla nazionale in tutti quals quattro giugs della Nations League anteifer ils proximis indis gis. Il trenader ascia nominau in quatt autors giugadurs giuvens e de quals ca an premiera el trico della Svizzera. Ils de vos ons, turniers grons, co euros, VMs e dine puspe vignò ludau il bien Spert d'equipa in dils garants pils success in nazionale pigiufna cun eunda pli romondi el kader facias frestias prova generala se quae cul spert d'equipa funcziona eun adin a tot las hurges dils eclasus cun certificats etc. Eishon magunada vigna samosa de meuna sera encontre ils balapeis della Macedonia del Nord in prim giug della Nations League a Skopje. In quei duel vascherin cas la Svizzera sco clara favorita sil plats.

0: RTL, il dì in sovista.
1: Las novitats del venerdì, mas nomes Florin Claluna, buonasera. Il comune de Falera sto cercar un nuovo capo. Norbert Goth, che è attualmente presidente comunale, ha annunciato di non più candidare per una prossima legislatura e le sue elette avanti tre anni. Persone interessate a spon annunciare per il comune e la persona che segue a Norbert Goth viene eletta in giugno. E l'ora dai novas della Sana sur Selva. Il comune de Schluein non fa veramente parte alla Sana sur Selva. Avant un tempo aveva però un nome che d'asten istess votare davanti una convegna de prestazione. Oz ven quai corret, scotia la Sana sur Selva scriva, po Schluein be decider davanti la convegna, ci vandrce in avò in la Sana sur Selva. Schluein a tem fin als 8 d'Oktober per reentrar. La votazione war quella convegna e slura alla fin de November, cun o senza Schluein. La Regione Malögia surdat dus premis de cultura. Un premi de riconoscenza va a Daniel Manzoni. El es autor de chansons d'ufans e vegn onurà per ses engagement per el romansch e per els ufans indigens. El premi es dotà cun 10.000 francs. El second premi, quel de promozion, va a Alin Guidon. El es una giuvna actura de Bever, scrive jent historias curtas e ha fat el pass in la scola d'actures e d'actures. Despe un an, jo vela una rolla sin una via de paravles in la Val Bever. Quel premi es dotà con 5.000 francs. E con quai amos il chomp nazional. Il Cusal federal lässt dar ora al prossim temp de più raps per l'integration. Per il 2028 fin 2032, dessen quai esser schars 67 milions francs ad on, bun 5 milions francs de più co finossa. Els raps van per exempel in cuors de lingua e scolazion o progetts per manar liot in plazzas de lavur. El böt es de possibilitare de più persones immigrades de cetar lur plazza in la società. Els cuosts dessen portar per i stesses parts la confederazion e els chantuns. Tant de dots e de mai, e già vüschem una bella saira e d'una bella fin d'evna.
0: Una bella saira cum RTL.
2: Ed ancora le minuti alla anciet.
3: Ossa! Ossa! Ossa!
2: La parada da Schlagers che trasformesce il mercato da quera ozza da meuna in una capitale plain calurs a tempra da festa.
4: Festa!

0: A quella gruppa Roxette si vignò di svergau la sisa in Mainz, sentau per la scena svizzera del teatro d'amaturs in terra romuncia a scuola. Il turnus de 2011 è il biennale ad una e in altra regione linguistica della Svizzera. È una occurrenza che vignò sostenita finanzialmente di Uffizi Federale de Cultura e va per gruppi de teatro, d'amaturs, per sentupas, presentar, sabratà a soprattutto temerà zujur linguistic. Uone piela romancia en rode con organizà a beneventà, mo nua ein las gruppas de teater romancias. Inexistentes. Buina solia ad au sua tiencia a invit. De co, Toni Poltera e osa la cerca de rajunz.
1: In Svegia fac tot i possibile per motivar gruppas romancias da s'apresentar alla biennale a scuola del presidente dell'Unione Grigiunga per il Teatro Popolare, Arthur Bühler. Scrive ora nella Gazzetta dell'Unione Federale e soprattutto cerca il contatto diretto con le unioni e un provo da motivare e persuadere senza successo.
2: Io glaube, es ist mehr, dass die Theatergruppe eher in ihren Dörfern ihr Spiel machen wollen und

0: Il venerdì sera con RTR, din quella sera dall'emma con musica instrumentale, musica da brassere su una Ortvies Radio. Cusera esi Annika Dermon, ca mes insieme l'ura.
1: I miei temps liber suona leo cornet in differentes musicas, a title fe pugem musica da brass. Ja s'allegra da s'cia presenta a vus mes talks preferi.
0: E Annika Dermon in giufna musicante da hobby che fa da present in practicum in nossa redaktion da musica marvellas sincias preferidas Luta Klei ne vende la sisemasa qui a num.
2: RTR, l'instrumentale.

0: Punct la sis alla anciet enamiez quera.
1: Ossa! Ossa! Ossa!
0: La schlagerparada Nars de Schlagers inundeschen vias a gasses locals fan ord il mercau de quera in capital Gaia per dusgis. In qual causa ei uon un pauet autra alla parada? Che okay, forse tot cec de savi. Uon a la parti gronda bu leuc e la halla del mercau mo ben o da do. Sil percadi avon la halla ei tot installau leu resunnen sur tot cusera numerus ects cun hits de Schlager dil zon 60, 70, 80 iect principal uon ven lucusera de las nova mesa sin tribuna DJ Ötzi. De meun resuna Schlager luon pau dapertut el mercau surtut sin Platz Alexander leu vai liber schon de meun mervene ven de las 10, ven de las 2 se metta n luils massa hossa mobils en moviment pil tradizional til de la parada de Schlager via della stazione Grabestros, Welschdörfli, Stadthalla, quai la Rutalu, de meun suenter mezzgi. Non important, se vus les bu pitifom, seit durant quai spitacle en Gall. De milia de Beiber, dati bu per Danes Blutz, ha, vus tu es paga digital, ha, vies de Beiber, vies de mia durant la Schlager parada alternativ, se vus veis bu scietzice digital, dati de compra avon leuc in a carta de debit, kinsa, cargassi un pau Danes, per kins. Pitesci nuot, proprio lì di Jober nuot, durante quella parada. So, a Georgina Janki, in fenun de Schlager, proprio absoluta, mon direttissima usa a casa, direzione sur selva. A breve fezze capesce per camon, è il venerdì sera, chef, soprattutto la nostra redazione de musica, a nus calain, nostra sera, con quel che vien spicciaus alla capitale, che procura per la musica, non vende la nuova mesa a zvar. DJ Ötzi. In quei sen, bella parada, bella fin d'emma, con cei e adina che vus passantezella, Georgina Janchi e Naven. Ciao ciao, a bugentocan. La prossima.

0: Fürstenbergen liegt lang schon nicht mehr auf, hat sich mit seiner Liebsten den Hof in Tal.
1: RTR, l'Instrumentala.
2: Cordial benvegni all'Instrumentala. Io sono Annika Dermon, praticante della redazione di musica per RTR. In mio tempo libero suono le cornet in differenti musiche, a titolo di Fippugem Musica de Brass. Io sono allegra di presentare a voi i miei talks preferiti. Libero vai con The Golden Lady de Goff Richards.

Vinavon vai cun Meet the Band. Quai toc dat avus in natura musicala tras la brass band e ses differents instruments. Register per register en quai toc la pusalva dat da musa ce chi san e fascina il publicum. Termai e quagartegiau, ja son spanegiada, scoiva avus.

Dreaming Cornet se basa sin in trio de cornets. De mai che sono il scoglia di sette cornet, plecco il toc specialmente a me. Il toc mossa la varietà del cornet.

La sera sperla è per mai una delle più belle canzoni romances in Soma. Era la versione per brassband a per suo di umai. La bella melodia viene mantenida e di in toc che fa a dine puspai plagedete là.

0: l'instrumentale.
1: La saira der RTL.
0: Cun scuvridas

0: RTL, il dì in sovista.
1: Las novitats del venerdì, mes nom es Florin Claluna, buona saira. El comune de Falera sto cerciar un nov capo. Norbert Goth, chi des actualmens president comunal, ha annunzia de ne pü candidar per una prossima legislatura, el es gnü eletta avant 3 ans. Persunas interessadas es pon annunziar pol comune e la persona ci segua a Norbert Goth vegn eletta in giun. E l'ura dai a novas della Sana sur Selva. Il comune de Schluein nu favera manch part alla Sana sur Selva. Avant un temp veva però nom ci dastien istess votar dvart una convegna de prestazion. Oz ven quai corret, sco che la Sana sur Selva scriva, po Schluein be decider dvart la convegna, ci vandarce in avo in la Sana sur Selva. Schluein a tem fin als 8 d'Oktober per reentrar. La votazion dvar quella convegna es l'ura alla fin de November, cun o senza Schluein. La Regiun Malögia surdat 2 premis de cultura. Un premi de reconoscenza va a Daniel Manzoni. El es autur de chansons d'ufans e vegn onurà per ses engagement, per el romansch e per els ufans indigens. El premi es dotà cun 10.000 francs. El second premi, quel de promozion, va a Alin Guidon. El es una giuvna actura de Bever, scrive jent istorias curtas e ha fat el pass in la scola d'actures e d'actures. Despe un an, jo vela una rolla sin una via de paravlas in la Val Bever. Quel premi es dotà con 5.000 francs. E con quai amos il chomp nazional. El Cusal federal les dar ora al prossim temp de più raps per l'integrazion. Per il 2028 fin 2032, dessen qua esser schars 67 milions francs ad on, bun 5 milions francs de più co finossa. Els raps van per exempel in cuors de lingua, escolazion o progetts per manar liot in plazas de lavur. El böt es de possibilitare de più persunas immigrades de cetar lur plazza in la società. Els cuosts dessen portar per istesses parts la confederazion ed els chantuns. Tant de dots e de mai, e je vüschem una bella saira ed una bella fin d'evna.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz hits e scuvridas musica non-stop

RTL. You know all my hours.

0: E nus giants a Sameden ter la Barbara e la Janin. Buona saira vus duas.
1: Buona saira. Hallo, buona saira.
0: Duas duanas ci gioden ce els omen su una ciaccia e ci spa fer un po' Girls Night.
1: Sì, sì, perfetto.
0: Bunischem. E allora vus duas. Erste giodai su la saira sainz els omen, veses gugente saludere qualcun.

0: La perfetta musica per una saira de duna, Zuschesco Cella, Barbara e la Janine Femme a Sameden. E de Sameden, Gianzo a Winterthur, per la Angelina. Buona saira.
1: Buona saira.
0: Il saluto vengono dalla bassa, arrivano però qua in Grigion.
1: Hi, arrivano sì per San Peter, per me il bap e per mia sor. Mes bap, Otto Barblan, quella fa tutto in Butin, in Boc de Cevriel, e per quale va a gratulare ad él. Noi siamo tutti fit superbis, e va un gran piacere.
0: E allora la fotografia di questo Cevriel Erge arriva fin a Winterthur?
1: Fino a Winterthur e arriva ben diretto a un'ora.
0: Ah, flotte. E se c'è la deruna delle prime, ci desni da savare della fortuna.
1: Hai, se sì.
0: Super, bellissimo. Nus podem saludar el Otto Kohls Gypsy Kings e il Bamboleo Feste Giants a quist butin e loro già vi gente una bella saira.
1: Grazie, stessa mai.
0: Grazie a voi.

0: Ils Gypsy Kings Bamboleo per quel veins pudi cun quei veins pudi gratulir al Ottober Blan che ots pudi schluppetir un chevriul la figlia Angelina de Winterthur a telefono. E nus giants us a trun ter la Brigitte Mon. Buona sera.
1: Buona sera.
0: Ella o lunch saluts ots.
1: Yeah. È una partita. Io le saluto a me Beatrice e gli Andri Tomaget che col va poseli si punteis. Al primo anno è la Giana è stata sì da Juclic. Il Fadri Mon che è stato in Urlaus col collega Patrick Galbrecht ed è il Zangio queste anno visite in te col Fra Pign Pierimon. Allora, Pirmin, Lombri, Sculba, Mario, il Florin Arpegau, Sculba, per collegs, il figliol Roland, il Patrizio, il Cancine Dels, allora, mio quinau Crisli, bruder, che giucistrisch. Verles, gli avvisato, sto, salmina, biala, caccia, dai, non godels, de vos dis, a tornare salmina, in casa. Alla canzone, vese bugiende, canzone del signun, del cor viril, de tron.
0: Cianzons de coro sunt tiremens permises de nostra lis de chatcha ter lines agugent grazie figlio donna Brigitte pel telefono e bella saira della
1: un grazie il signor
0: adia.

0: Il cor viril de Trun, la canzone del Signore, già visù della Brigitte Mon de Trun, per saludare impostut als biedis. E ci citaile già da spö ans, nostra Luis de Ciaccia, quel so, una volta l'an, durante il saluto di Ciaccia, dopo ternus un versin. Non un versin scritto da redactors de RTR, ma ben della Corina Mengiardi, che ha oggi erdoce telefono. Buonasera, donna Corina.
1: Buonasera.
0: Nostra RTR va in già stup giù, c'è sarò con la Corina, cura telefonla. La Ciaccia è già boda fin e oggi ho la dimena telefono.
1: Hai, de stap in pagreif quest'anno, vanno sempre manch sol blera lavur e den novin sun sempre manch mangi de prode far. E o se sai non a pensar o se stossa irlander via o schna men es pü in giuna chatcha e lo resa ma sattart.
0: Be precis. Ed è grand plaisir che la is rivede tres ots per salut de chatcha dona Corina. Es un plein wunder, c'è bel versin che la o quist'ander c'ho scritt.
1: Bon, loro come zaina.
0: Fitz gugend.
1: Ciaccia con bell'ora, bellezza da potere tempo e la natura passantar. Ma blers restan sul post e na cua non vuole asmosar. Spertant su lei, ossa era mogliuna plaina. La sul vagina asmosa sul past, pur da vola china. Uscena sa ma corsin casura con pizza cacciatore mangiar. Quintaccia sa è stat a mutarti o pradella sul pra a lavorar. Il schiacciaders, già sul velo, vers chas a pedalar, si zac, als cervis riven sul pra a magliar. Cucuseli quasi al schiacciader cloman davo, e forza er impari a ran. E sciaresta quistiot, forza col temp al svil la ciaccia mudaran. Menco, vender ciaccia gorotex, pudes uscenes esser passé. Van a ciaccia bemo in shorts, con Kühlungseffekt ed un bel chapé. Am Tag vor Jagdbeginn ein Video im Jagdchat haben wir verschicken damit die Gams in Wiener beim Nick Benderer und Silvano Pua auf sauberen Schlafplätzen können liegen. Haben uns unsere Spezialarbeit Buben beim Schaffen die Liegeplätze von der Gams schön gesäubert gehabt und ein Video davon dreht kann. Unsere Buben, Noah und Simon Scherer, wird die kurz auf Deutsch zu Jagd erfolgt gratulieren. Tönt mit euch dann mal im Terrasse zusammen ein neues Schnäpschen probieren. Der Simon, wieder Corsin not klar, das erste Mal auf der Jagd nach Prüfung zusammen bestanden, hat auch schwache Hegetiere erlebt. Ethiktest vor Jagd somit erfolgreich bestanden. Romanisch jetzt Steinmännli beim Znacht in Terrasse lernen tünt und so ab nächstes Jahr auch romanische Jagdgrüße verstehen münd. Qui stand la prima Fotografie da Mario Filli ein der Tavois rivada. Prima bonura, la ses et trinch la chair la prima sfracciada. Dal Bof in Plagiairun il Matet. Davo però in Cercia. Pers il Verschluss del Schluppet. Juliette Eugène, Michel Neff, Yolanda e Jasmin Andri fermentas giacciadras con success. Riacs in Pra San Peder, Carpanettis in Grioche e Roners in Cioglias an Gü più greif pares. Videos del Luf, Cervis più rars, ma flott butin adat per tots de des. Forse tras luf de cella vart in val de ruines de pü gira. Per Paul con un bof e Darno Felix un bel curuna a funziona. Severin Koch, Tomasa Porta, Roland Regensburger, Gianretto De Monti, Ciavrel porta a casa. Ed er Fabrizio Florinet, ci sper recruta e sbepac a casa. Sandro Ritzmann e la posa de Ciaccia, la prima iada, bap est vantà. Peter Sen e Jacen Andri Florinet, un papi vegliez, Blair Malto za turmentà. Paul Stressle, da vo greif amalà, ossa Blairas uras in la natura, con success passantà. Laurinka Prez, con amiz sul curuna, fin tard an palanot, stat a festeggiar. Tutta saira al radio per quintar proeven de telefonar. Alla fin ad Arno Florinet es gratia, el ci in tanzons un'unica volta che al radio va a telefonar e già vanta più contrains co quadroni es ozil RTR superstar. Mince di al radio repeten, un piervi da corona da 172 skills van pudu trar ed osas in quel festa eschen a far. I desi su, scometta panch sils macaruns ed osa, stos da Darno e fra Mario Quintar, c'è duas tal manch buns. Mario, marcurdi, c'avra de trai de jons e giöv de boxlo petà. Arno Oz, las 8.03, c'avra de de jons sa età e de las 17.43, boc de duda strai de jons, quant merita. Puccia, c'è non eșet quia, con una brancladuna nisset l'andervia. Roger Bischoff, cuts puaps, un gran success. Il trio infernale da Charles Amparès. Invece pro frar Daniel, d'invierno più sovente pizza da terrassa darà. Una montanella in quattro, quella va a bot mangià. In Charles e Renzo Zanier e Mario Dugin, der c'è un bellissimo bottin stat fortuna. E Johannes Josti, scoenzo da far belles fotografies a cominciar. Vi suende sent pro Bazels un zo inter durant tot on anvis. Ors, luftscherver, e luft, ira spas in torn ciamona non an püschmis. Ja ne drauch con Paul in Palma per jasts Montanella avevan cucinà sul pat. E doz ja ne dvo speciale ciavra ciamoc bel boc attrat. Con que c'è tots quattro da suren a podi far butin, adat da vo buna china un olotter grappin. A collega mec da faz a Paul a pesciar a le privilet pudu accompagnar, minder cena iada si munt at visitar. Silvan Arquint, Arno Cadonau, Lino Pua, Claudio Zanetti e Corvin Campel ancian per prossims mais. Curdin sem, da bab, farciaccia, abain in preis. Simon Schlatter, sul Lisciana, va a Ciamoc, sco erpa China a Bulais, Curdin e Guido Andri, pondivien, Blair sul Vagina cucinar, ed er pro Silvano Soler, Severin Koch e Flavio Moreira, daia del Zür a Wonde de Mangiar. Walter und Markus Vesti, je ein Stier, Glückwunsch euch ins Prättigau. Das sagt mir einfach nur noch wow. Io dai osa, als ultims dies pro vos hobby predilet, e tornai lura frischs e sans a casa plan planet. Saluts a tots si la terrassa e la palma conioschen sin prossima visita ans allegrain. In sembel lura un pai storges da ciaccia quintain e natural agibunin la pro bavain.
0: E dai novel cognienze aggiungere qualcosa ad una Corina, grazie per questo anpel versin de ciaccia e allora speresce che ci udins l'anciva in der ciò. Una bella sera e grazie per il telefono.
1: Grazie
0: Adio. Bella
1: sera a tutti, grazie.
0: Heaven, der Gotthard, è il giovis de musica.

0: Spera il versin da Corina Mengiardi, vai in senso pudiette ler a Gotthard con Heaven. Il prossimo giovus ven da Vella della Pia Bruder. Buonasera, donna Pia.
1: Buonasera, Cora.
0: E rozzo le derciò in perci son sulla lista per gratulazioni.
1: De bain. Io le sgratulò in prima linea a Stanis Capau per su Cavriel, che la ozza sta si sta a dir collega da mio uomo, Gieri Lombris, per il camoccio che la potuto dire ir, na ot. A Marco Blumenthal per il tau da doc ir. Les devijade il vino vo buona carta a tu schicce dos con conosce mai devijade una buona finizione a tu bien e les fa cort a so veni di plevi londres
0: e per questa lines se enche un po musica Alexia Marcus con Saligin grazie fiche donna Pia e bella saira
1: bye bye
0: adio.

0: La Pia Bruder de Vela, oggi vi giuppa il salus de Ciaccia da questa sera in venerdì. Alexia Marcos con Saligina. In 19 minuti les 10. Al telefono è la donna Giulia da Silva Plema. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia.
0: E ricevem sias gratulazioni.
1: Sì, e voles gratulare a Mirko e Arno e Albert. Ci sum a Sameden, a Ciaccia. E gratulare per il CIRT e il CIAVRIOLS che il SEM schluppato.
0: E qui fanno con musica italiana da Umberto Tozzi
1: sì.
0: E ti amo.
1: Ti amo.
0: Bellezza, grazie per il telefono e
1: sì,
0: bella sera.
1: Grazie.

0: Ah, musica italiana è semplicemente bella, è uscita venerdì sera. C'è bisogno a quella donna Giulia da Silva Plema, Umberto Tozzi con Ti amo. Ed è quarta in sesdesh, al telefono è Ozzer, c'è un'otta, otto quadroni d'Aftan. Buonasera, Sarotto.
1: Buonasera, Natalia.
0: La pelota di mena è usa giusta anche il forno, questa volta dopo c'è un po' più tardi.
1: Sì, vuol dire in parentesi anche il forno, è una misante in... Mi sento capunz, mm-hmm. di fuori, posso stare a aspettare finché questo cozzo. E noi non è più tardi, se c'è una ansietà in a San Nicola, ansietà in Giavano di Cevriel, le sgratularmi la quattro sul telefono. E hai, io ho una porta, ecco le assiste qua io. E è il divisore del tutto il buon, e di, grazie a Fitch per la buona compagnia, ce ne va giù. E a tutti questi 5 giorni sono semplicemente. Hai.
0: Una cevra da Cevriol e l'ora in capunz da China, cosa vende di vera perfetto, Jesse?
1: Ma, bisogna aspettare che ci fosse un costo. Fare in plata e l'ora con la plata di papiciao, il fornino, e l'ora va in papi lungo. Ma posso prendere proprio la pede e io dai.
0: Buonissimo, di meno.
1: Una bella taglia.
0: E il sì. Rende è da aspettare, un po' in pazienza.
1: Il mince caso.
0: E il tempo passa per il con buona musica, Nostradlines, Ils Jauers, Cigia Vision, Pratisquea. Buon appetit, grazie per il telefono e bella sera.
1: Buona sera, Natalia, e grazie a Fitch, bella sera.

0: In cas che nu vais enchegia China, u che ses già pront per el snack de mezzanot. Bon appetit, Ils Jauers, Arno ed Aldo, già vi giù da 8 quadroni, ci aspetta giusta sul scapunz fin ci son l'ora pronts. Dejens, las dejesa, el telefon es us il Maurus Albrecht de Laus. Hallo, Maurus.
1: Hallo.
0: Tu posats gratulere qualcun?
1: Jau gat vesle mo baf, el Patrick, la citau in Boc Gabriel.
0: E hai già visto questo buccio, una fotografia o qualcosa?
1: Sì. Yeah.
0: Una bella bestia, hai già gusto?
1: Sì, yeah, è un bis.
0: Yeah. Super, buonissimo. Non stai l'anno di mene, per cedere a Fortunò. Matteo, col bocca moccia, gratulanz cordialmente e ci vediamo una bella sera, Maurus, e grazie per il telefono.

0: E non stel crei niente a dire. Scuccia questa canzone o nom, non stuz la cugno scheins. E questa volta vainz a terloqui sünge vustel a Maurus Albrecht de Laus. El lascia gratulare a sia babcia oz podia fir butin. In 5 minuti esa las desch. Scuccia da dit, come ins meinti de l'emission. Per me derenque ils ultims saluts de ciaccia. Da quest'an, come ho detto, ho fatto grandissimo piacere di udire tutte le vostre belle storie, di poter rire insieme con voi, di lasciarsi ludere a voi e di udire quante bellezze buttine che voi avete potuto fare. Ora resta bene, da cernere una persona da dozzi che guadagna il radio da DAB e questo è il Pia Bruder da Vella.
1: Per voi, al puls della ghiaccia.
0: E lo scese a tempo per me di dire a Cesa a Cuts. Ci avviso senza a tutti una bella fin d'efna. Al microfono per voi era Natalia Diller. Ste bene, dormi bene. E naturalmente a tutti ci vediamo a ciaccia in avendenza per un perdis in buccia di luft.

«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bominche mai, casaca. Sco il vent, sciulonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu, attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stichnada. E cuores bo per mince flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uon nigin il loigen. Eis ti in om?

canzun da sera, da Florin ca Matthias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il sen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'um la buna luna, ed il cor vigni incantaus. Ciaffen e plagé, la canzun da sera lai gudé, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegresce la contrada, cloma clar, fai se la gra.